0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
0: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics
5: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 18.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: se non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock. Welcome.

0: house.fileni.it.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 18.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
0: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
1: Virgin Radio, Style Rock.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Radio.
0: Sono le 6:28 minuti. TG Com 24. Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Stop di 6 giorni ai voli di Fly Dubai per Israele dopo il tentato dirottamento di un aereo diretto a Tel Aviv. Il copilota voleva far schiantare il velivolo. Il comandante accoltellato, salvato da alcuni passeggeri. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e parla con Trump. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna almeno per altri 15 giorni. La decisione del ministro Piantedosi per l'attuale situazione con l'exclave di Ceuta. Madrid replica allungando a sua volta i controlli con il nostro paese. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Per il Price Cap, dopo Kuwait, Eni e IP, lo annuncia anche Tamoil. Detenuti in rivolta nel pomeriggio di ieri all'interno del carcere di Pisa. La protesta è iniziata da un live su TikTok dopo la scoperta di microspie nelle celle. Ci sarebbero stati anche scontri tra reclusi e agenti. La situazione, dopo ore, è tornata sotto controllo. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza a Regeni quando passerà in giudicato. Intanto il Cairo precisa di non voler entrare nella vicenda. I giudici hanno condannato singoli individui, si legge, e non le istituzioni egiziane. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi, 74 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. Lo scorso marzo era già stato al nosocomio per curare una profonda sindrome depressiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, in collaborazione con
14: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
16: Buongiorno e benvenuti, bentrovati per primo i vecchi ottobre. E per i nuovi. Primo ottobre, quindi nuovo mese, nuovi propositi. Ci siamo che lasciati proposito? Alle spalle settembre, quindi proposito? Andiamo verso Natale, verso Halloween. Divertiamoci, dai, quello è il proposito principale.
17: Allora non hai notato la scaletta.
16: Perché? Che è successo? Ah, questa
17: è l'ultima trasmissione di Dr. Feelgood a Virgin Radio e su qualsiasi altra radio. Questa è la fine del sottoscritto. Ai piani alti hanno deciso.
16: Hanno sentito
17: e hanno deciso che è arrivato il mio momento, della mia apocalisse.
16: Te l'hanno fatta pagare. Me perché tu credevi pagare. Che nessuno stesse ascoltando quando avevi sottolineato il fatto che Elvis.
17: Che If I Can Dream è l'ultima.
16: Non fosse
17: canzone.
16: Roba nostra, perlomeno durante il rock and talk.
17: No, io ho detto semplicemente che è l'ultima canzone che ascolterei prima di lasciare il pianeta Terra.
16: Ah, quindi tu dici che l'hanno messa per quello.
17: Sì,
16: okay.
17: Come dire, ecco.
16: Ecco,
17: e questo ti salutiamo.
16: È arrivato il canto del cigno del Doc, sarà sì. If I Can Dream di Elvis. Nico Carminati è pronto, Riccardo Buccero anche, Antonello Piroso è già sveglio perché sì, non sì. vede l'ora di ascoltare questo.
17: Come
16: Let's
17: Bob
16: Go.
17: Dylan umetta l'indice sì. per sfogliare i giornali.
16: Vabbè. I giornali. Comunque volevo dirti che ieri sera, per tenere un po' sì. allenato il cervello, cosa ho fatto? Ho visto la ruota della fortuna. Su Canale 5, perché io ero un grande appassionato, la vedevo sempre con nonno, con nonna, la vedevamo spessissimo ed ero molto bravo ad indovinare, sì. a risolvere comunque l'enigma prima che venissero scoperte tutte le caselle. Invece ho notato che negli ultimi anni il mio allenamento si è un tantino offuscato, era un po' appannato, tant'è che ho detto, pensa se invitassero me te alla ruota della fortuna, sarebbe un disastro, guarda, sarebbe secondo me un disastro. Tu sei bravo?
17: No, non dargli questa idea che potrebbero coglierla. No, guarda per i fucking dream, cioè voglio dire, mi sono espresso un attimo e adesso, bene ragazzi, è stato bello stare con voi, 17, quasi 18 anni
16: e quindi?
17: E niente, vi lascio.
16: Ma cammina,
17: il commiato.
16: Ma non dire bagionato, ma quale commiato?
17: Vi lancio l'ultimo Let's Go. Tenetelo stretto, registratelo magari.
16: Speditelo in una bottiglietta su Marte. Ecco, sì.
17: Let's Go!
16: I fazzoletti proprio ci vogliono.
17: Senti. Oh.

0: Avrei voluto che ci fosse il doc a disannunciare Elvis Presley, Fake and Dream, ma lui niente, ha mantenuto fede alla sua promessa, ha fatto la valigia ed è già partito per le Canarie, quindi probabilmente non lo... Ah no, non sei partito?
1: No, no, no.
0: Ah, era una finta,
1: no,
0: quindi
1: no, no. Mi stanno tirando per i capelli.
0: Dai, dai, dai, abbiamo degli audio? Sì, sì, come non li abbiamo? Sentiamo, sentiamo.
2: No, ti piacerebbe non svegliarti più a quest'ora, dai, dai.
1: Confesso.
2: Ti farei compagnia ancora per un bel po'.
3: Buongiorno, Doc. Ma che dici? Ma che registriamo? Tu dal vivo ci devi fare queste cose, capito?
4: Doc, non scherzare, per favore, sì, ho già la bottiglia di spumante in mano. Se poi uno scherzo ci rimango
1: maledetti,
4: male.
1: Maledetti.
4: Non scherzare, Doc.
1: Maledetti.
4: Fallo davvero.
5: È il Doc. Ce lo siamo tolti dalle palle.
1: Oh. None.
0: No, era una finta. Era va tutta bene, una finta, andiamo.
1: No, ancora qualche giorno rimango con voi. Albert Collins invece no, avrebbe compiuto 94 anni, uno dei migliori artisti e chitarristi di blues di tutti i tempi. Poi l'attore Walter Matthau, la mia guida spirituale, avrebbe compiuto 96 anni. 79 ne fa Martin Turner, il bassista e lead vocalist di Wishbone Ash, una band inglese di hard rock e rock blues, ma anche prog, fondata nel lontano 69. Nel 47 nasceva Mariska Veres, la cantante dei Shocking Blue, chissà se ve li ricordate, quelli di Venus, avrebbe compiuto 79 anni, e 83 ne compie Jerry Martinis, il sassofonista degli Sly and the Family Stone, una band pazzesca di soul e funky.
0: È il 1962 quando i Beach Boys pubblicano Surfing Safari. Jimi Hendrix invece nel 1966 conosce Eric Clapton, che quella sera si esibiva con i Cream a Londra.

0: Cattiveria del Royal Blood su Virgin Radio. Pestano. E comincia a pestare anche Francesco Allegretti. È giovedì, sono le 6.41 e già comincia a pensare al treno che prenderà domani per Roma.
1: Bravissimo.
0: Perché lui cerca di farsela amare, insomma, Milano, ma non ce la fa.
1: No, che c'è? Io sono qui dal lunedì al venerdì, poi
0: sì,
1: il weekend
0: naso,
1: me ne torno a Roma.
0: Il naso, sputando nel piatto in cui mangi.
1: No, ma per carità, no, vabbè, invece vabbè. Adesso parleremo di un problema di Roma, cari miei, perché sono più di 130 le golf car controllate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma nei primi controlli scattati dopo l'inchiesta di una nota agenzia stampa sul fenomeno delle macchinine utilizzate per il trasporto turistico e sempre più presenti nel centro della capitale. 10 mezzi sottoposti a fermo, 13 le patenti ritirate, 43 le multe, per un totale di 38.000 euro. Controlli effettuati tra Circo Massimo, Pantheon, Trinità dei Monti, Piazza Navona e Piazza del Popolo hanno portato, pensa, all'identificazione di 526 persone. Dei 10 mezzi fermati, 6 erano impiegati per il noleggio con conducente senza la necessaria licenza, perché quindi ci vuole una licenza, e in contrasto con quanto previsto dalla carta della circolazione. Complessivamente sanzioni hanno riguardato anche guida senza patente, mancato uso delle cinture, passaggio con il rosso, sosta vietate, strisce pedonali e in un caso l'assenza del triangolo. Insomma, c'è chi definisce quella delle golf car una delle piaghe del centro storico di Roma. Ok, quindi mi è venuto in mente di invitarvi a tirare fuori le vostre di cose che non sopportate nelle città in cui vivete, che ne so, dai parcheggi introvabili alle strade che non vorreste mai percorrere per evitare di restare imbottigliati nel traffico. Scriveteci tutto, possibilmente con dovizia di particolari.
0: 342 41 41 411. Diteci dove secondo voi non dovremmo andare.

0: voglia di dire è passata una bella giornata.
1: Come no?
0: Come si fa in queste città incasinate dove non si trova parcheggio?
1: Bravo.
0: Dove ci sono lavori in corso ovunque.
1: Vai.
0: Dove i Deor hanno preso lo spazio delle auto. E insomma, siamo tutti fuori a fare l'aperitivo. Sì, come no?
1: Ecco, quindi i parcheggi abbiamo capito che sono un problema molto importante,
0: sì,
1: in tante città. E tra poco torniamo da voi, sì.

0: Psycho Killer, i Talking Heads, We Walk and Talk, Super Giro. Allora, andiamo a Genova. Andrea D'Azena.
1: No, io non vengo.
0: Aspetta, Andrea D'Azena scrive: non so se sia così in tutta Italia, ma a Genova hanno diviso i parcheggi in blu area e isole azzurre. Ovviamente con regolamenti molto diversi e con difficoltà a distinguere le une dalle altre, ma non potevano farle gialle e verdi per dire? Adesso questo.
1: Guarda, ecco, se volete andare in Liguria, partite il giorno prima e andate in motorino, perché parcheggi lì da quelle parti non se ne trovano. E poi non ci vogliono.
0: Genova, no, si sai che con noi hanno un conto aperto con me e con te. Veronica da Cinisello, buongiorno ragazzi, una cosa che odio profondamente è quando cambiano la viabilità. Dopo 20 anni che fai la stessa strada, all'improvviso ti trovi il divieto d'accesso, è vero? Capita anche a Roma, sì.
1: L'ho notato, Veronica, l'ho notato anch'io. E qui si parla anche di cacchina di escrementi per strada, si parla di

0: con Scared of Fear qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Nikita da Firenze dice: cantieri Firenze in ogni dove, scene di rabbia incontrollata, automobilisti incupiti, troppe tranvie per una città, dice lei, che ha strade strette.
1: E molti più turisti rispetto a qualche decennio fa. Ma questo ovunque, anche Milano, quando ero ragazzo di turisti ce n'erano pochissimi, oggi è stato inverno, ovunque, troppi, state a casa vostra.

0: con un giorno di anticipo, Friday I'm in Love su Virgin Radio. I Cure, sì, è comunque per chiudere, abbiamo constatato un desiderio enorme di serenità, pace, tranquillità.
1: Soprattutto casino, a Corso Buenos Aires, gli amatissimi cordoli, ecco. Che molti milanesi lo sapranno, sono quelli che dividono i flussi di traffico, davvero amatissimi, sottolineo. Tra poco il traffico qui in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, code per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, rallentamenti per la chiusura dell'uscita tra l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la 12 in direzione di Milano. Sulla 14 Pescara-Bari ci sono cantieri tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato per un veicolo fermo allo svincolo di Piacenza Nord in direzione di Milano. Anche sull'A24 Roma-Teramo viene segnalato un mezzo in panne tra Assergi e Colledara San Gabriele in direzione di Teramo. Infine, sulla strada statale 418 Spoletina è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Forse come giocare a Indovina la Rockstar, che tu fai l'800-324-330 e subito trovi parcheggio, subito trovi la linea.
1: Dici che è così facile?
0: Certo, ma certo. E invece no.
1: E invece non è così, troverete sì. Molto traffico, ma sì, il vigile
0: Nico Carminati
1: saprà scegliere la persona più giusta per il nostro appuntamento più amato, quindi Indovina la Rockstar, sempre per voi. Il nuovo disco del buonanotte,
0: sì, il nuovo disco, Stray Dogs.
1: E poi t-shirt a portapasse e cappellino e la possibilità ovviamente di mostrare a tutti quanta cultura e preparazione avete. Saremo noi ovviamente a fornirvi tre immancabili indizi. Ci siamo?
0: 800-324-330.
1: Nati battiti,
0: Nico, comunque. Sei un verme.
1: Ride delle nostre disgrazie.
0: Smettila!

0: indecisa tra Nativi Battisti e Lenny Kravitz. Comunque questa canzone dei Clash è bellissima.
1: Bello. La so ancora prima che Doc si riesca a togliere i sandali. Con Nirvana.
2: Siete tre cornuti.
3: Grazie assai, grazie assai.
2: Sempre occupati.
4: Sempre qua è colpa nostra.
3: Erano i Clash con Train in Vain.
5: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
4: Sempre occupato perché c'è traffico.
3: E lui è il protagonista di quella famosa canzone. Se n'è andato, non ritorna più, ma per noi ha fatto un'eccezione. In Rock and Talk c'è Marco.
4: Marco!
6: Buongiorno.
4: Buongiorno. Da quale bella città stai chiamando?
6: Da Roma.
3: Da Roma.
4: Ecco.
3: Scusa, dovresti
4: ecco.
3: capirlo dall'accento, sì, no? Sì, era sì. inequivocabilmente romano il nostro Marco. Tra l'altro, Marco, allora, parlavamo di cose che succedono nelle città e che le rendono poco vivibili. Secondo te qual è il problema più grande di Roma? Visto che...
6: a parte un leggerissimo traffico, insomma.
4: Lieve, sì.
6: Così, eh. Beh. Io odio, devo dire la sincerità, odio i monopattini, non li anche sopporto
4: ma,
6: più.
4: Ma se li odiamo tutti, come mai a Parigi sono riusciti a eliminarli e invece noi in Italia no? Qual è il problema?
6: A Firenze l'hanno eliminati.
4: A Firenze sì, ah, è vero.
3: Quindi manca Roma.
6: Lo facessero
4: manca anche Milano.
6: Magari.
3: Marco c'ha un dente avvelenato col monopattino.
4: Ha rotto le balle, sì. Mi spiace per quelli che sono precisi, che hanno il casco, la targhetta e tutto il resto e sono ligi e rispettano le regole. Ma sono pochi.
3: Sì, ma ricordati sono che pochi, un giorno potrebbe servirti un monopattino per arrivare di corsa qui, da Vimercate a Viaturati, e poi voglio vedere.
4: Mezzo economico e... però effettivamente c'è un degrado anche da questo punto di vista. Ha ragione Marco, insomma.
3: Marco, sei pronto?
4: Sei pronto?
6: Ci proviamo.
4: Vai.
5: Indizio 1.
3: L'artista di oggi arriva in monopattino, viene dagli stati in monopattino senza vestiti possibilmente.
4: Beh,
3: ecco, quello sarebbe un grande sogno per tanti. Per la pergamena, però devi conoscere il titolo del suo primo EP uscito nel 1900 non ti dico quando.
4: Perché no?
3: Non te lo dico, il suo primo EP che si chiamava Spinning Around Over You.
6: Boh. No.
5: Indizio 2.
4: Questo alla radio l'ascolta distrattamente.
3: Se avessi detto l'anno.
4: Il pezzo che ascolteremo tra poco fa parte del suo sesto album, quello precedente, con una dose notevolissima di fantasia, ha scelto di intitolarlo semplicemente Five.
6: Ancora meno.
4: Ah, perfetto.
5: Indizio 4.
3: Marco, però perdonami, qui ne faccio una questione personale. Il primo indizio era proprio un grande aiuto. Se ti ho detto che un sacco di gente, nel caso in cui decidesse di arrivare in monopattino come mia mamma l'ha fatto, sarebbe felicissima. Vabbè, non, ancora niente?
6: Penso di sì.
3: Ah, vabbè, allora dai, ultimo indizio. Come si può abbreviare il nome Leonard, già che dovresti esserci arrivato? Se non è Leo, è?
6: No, allora ho sbagliato.
3: Ma come sbagliato? Ah no! Perché chi avevi pensato tu per curiosità? E facciamo finta di non sentire.
6: Iggy Pop.
3: No, non è Iggy Pop, ma Leonard. Se non è Leo, quindi è Lenny.
6: Lenny
3: Kravitz.
5: Oh yeah, hai vinto!
4: Marco, qui c'è un problema più grave da risolvere, altro che monopattini, eh? La tua presenza sulla pianeta Terra con quel poco di cultura che porti in giro. No,
3: interessante che Marco trovi sexy l'idea che Iggy Pop arrivi nudo in monopattino in radio, insomma, che mi sembra anche una...
4: in giro nudo, quindi sì, ci stava anche quello, insomma.
6: Vabbè, tanto vestito.
4: Ma infatti. Oh Marco, è stato bello!
6: Ok. Sì, grazie.
3: C'è traffico per caso, perché ti sento deluso. Pieno d'entusiasmo, eh?
4: No, l'abbiamo deluso.
6: Ciao.
4: Ciao.
3: Per te quindi l'album dei Nativi Battisti, Stray Dogs, eh?
4: Yes.

0: Lenny Kravitz, The Gin, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque stavamo commentando l'ultima telefonata con il nostro caro Marco, che evidentemente un po' fiaccato dal traffico romano aveva, pensa, la mia stessa vitalità quando decido di fare l'asciugatrice. Cioè ho una voglia, tu non puoi immaginare dopo aver...
1: Di vitalità ce n'è da parte degli ascoltatori.
2: Lenny Kravitz, tu stanno dicendo di SMS.
3: Lenny Kravitz! Lenny Kravitz!
4: Iggy Pop nudo in monopattino va in piega anche quando va dritto.
5: Ma questo possiamo dargli l'Oscar dei caproni.
6: L'iguana te dovrebbe mangiare.
7: Indovina chi? Indovina il capron del giorno.
8: Comunque questa volta mi dispiace, ma erano gli indizi a non andare bene. Al quarto indizio gli dovevate chiedere dove appende questo artista il cappellino.
9: Ma smettila di dire cazzate.
0: Hai ragione. No, c'ha ragione, dai. Vabbè, ci può stare che...
1: Chissà Lenny Kravitz cosa pensa di noi. Di
0: cosa... Siamo due cialtroni.
1: No, di noi e anche degli ascoltatori che ormai collegano questo alla sua
0: immagine. Certo, certo.

0: Allora, quando l'ascoltatrice si lamentava del quarto indizio, diceva del cappellino appeso, avevo appena acceso la radio, ho detto Lenny Kravitz.
1: Ragazze, ma ci avete il chiodo fisso voi, al di là di Lenny, esatto, mi sembra proprio un problema generale. Comunque, a proposito di Lenny, c'è una storia carina su TK421, che è il video in cui lui, per la seconda volta, credo nella sua carriera, perché l'aveva già fatto, in un altro video, mostra insomma il lato B.
2: In maniera,
1: allora, è stata la regista a chiederglielo improvvisamente la mattina stessa delle riprese
2: regista,
1: sul set,
2: una donna
1: e lui ha raccontato di aver accettato subito di spogliarsi perché l'ho trovato divertente, però pare che non fosse previsto, capito?
2: Ma vedi
1: Lenny, posso dirti a nome delle signore, ha fatto bene Lenny, è piaciuta assai l'idea.
2: Un giorno il nostro regista ci chiederà di toglierci gli indumenti
1: e noi che faremo? Ovviamente per la popolarità questo ed altro, signori, come

0: Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky 68 di TV Sat. Questi erano i Fontaine DC con Mary Ann, tra poco Inhaler.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it. E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: ma siamo irlandesi stamattina, eh?
1: Siamo irlandesi.
0: Prima è Fontaine DC e adesso gli Inhaler.
1: E quindi
0: io direi di spostarci a Birmingham.
1: Bravo.
0: Giusto per ricordare il grande concerto che c'è stato per Ozzy Osbourne il 5 luglio 2025, una reunion, un concerto celebrativo memorabile davvero. E la storia dei Black Sabbath forse finisce proprio lì.
1: Sì,
0: anche per un no preciso e chiaro che ha voluto definitivamente chiudere la storia Tony Iommi, che ha detto no alla produzione di un nuovo disco, ma questo è successo naturalmente prima.
1: Ah beh, ci dai un dispiacere, in realtà forse ne avevamo anche parlato nelle scorse settimane. Tony Iommi in pratica nel corso di un'intervista a Classic Rock in occasione dell'uscita del suo nuovo album From the Dark, prevista per fine ottobre, ha spiegato di aver conosciuto Andrew Watt, che è Andrew Watt, un produttore giovane molto bravo, vincitore anche di Grammy. Lui ha lavorato con tantissimi personaggi, dai Pearl Jam fino ai Rolling Stones, tanto per citare gli ultimi, e sembra che fosse molto interessato a produrre un nuovo disco dei Black Sabbath, ma Tony Iommi non si è fatto, come dire, incantare dal fenomeno del momento, perché così possiamo definire Andrew Watt, e ha semplicemente detto che lui in effetti era carico di entusiasmo, ma era molto interessato a farlo, forse anche un po' troppo entusiasta, aggiunge Tony Iommi, ma non sapeva cosa significasse lavorare con i Black Sabbath originali, per esempio lavorare con Bill Ward, il batterista, per esempio, della formazione storica,
0: che era assente, problemi legali addirittura.
1: Sì, quindi se pensiamo che Ward non era più con i Black Sabbath dal 2013,
0: le storie sono chiuse, riaprirle per soldi, non lo so,
1: il suo è stato un no difficile.
0: Esatto. E a volte i no vanno dati. Parliamo dei vostri no, magari.

0: Van Halen,
1: grandi Van Halen, bisogna saperli dire, no? Bisogna avere il coraggio a volte di riconoscere che la storia è chiusa e che non ha senso portarla avanti, o semplicemente un no può arrivare dopo tanti sì.
0: Ecco, no, quindi abbiamo chiesto a voi quali sono stati i no più difficili. Io non credo che Tony Iommi abbia avuto particolari difficoltà a dire no ad Andrew Watt per un nuovo disco dei Black Sabbath, ma quella è un'altra questione. I vostri no difficili: ciao ragazzi, ho dovuto dire di no ad un collega che mi aveva chiesto di andare insieme alla cena aziendale di Natale perché mia moglie era gelosa. Ah, gelosa di chi? Del collega?

0: Nenni, perché loro di possibili reunion non ne hanno mai proprio parlato. Erano gli R.E.M. su Virgin Radio e fra poco i Queen.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
7: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
8: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
6: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
9: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
6: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.

0: DOP solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Ma Yakult!
12: Yakult Plus!
13: Pesca, pesca, pesca.
12: 20 miliardi di probiotici LCS.
13: Pesca, pesca, pesca.
12: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
13: Pesca, pesca, pesca.
12: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat. Più professionale, meno caro. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Virgin Classics 1978.

0: Don't Stop Me Now, questo era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Queen. Con loro siamo tornati nel 1978, chissà quanti no avrà dovuto dire Freddie Mercury nel corso della sua carriera, ma probabilmente ha fatto delle scelte azzeccate perché poi è diventato una leggenda, quindi certo. A volte dire no è anche necessario per crescere.
1: Sì, è certamente una questione anche soprattutto caratteriale, il no insomma predispone chi lo riceve a una impressione negativa e dire sempre sì è sbagliato. Pensiamo a quanto sia importante quanto siano importanti sia i no e i sì nell'educare i propri figli, per esempio.
0: Certo.
1: Quindi e poi insomma un no ogni tanto ci sta.
0: Ci vuole. Noi invece diciamo sì al nuovo singolo dei Placebo, che è ispirato alla politica e attivista americana Helen Keller. Eccolo qui su Virgin Radio.

0: Un tributo a una persona che ha avuto una forza incredibile nonostante abbia passato una vita difficile. Helen Keller, scrittrice, attivista per i diritti delle persone con disabilità, tra l'altro militante della politica. E
1: di Plasico, allora, tra l'altro, saranno, ricordiamolo, in concerto in Italia per un'unica data del tour il prossimo 6 novembre all'Unipol Forum di Milano, quindi concerto targato Virgin Radio. È bello questo pezzo che ci fa pensare a quanto sia importante superare dei limiti. Esatto. Helen Keller ce l'ha fatta, esatto, nonostante fosse sordocieca da 19, sì, da piccolissima, è riuscita a diventare poi un'autrice celebre in tutto il mondo.
0: Chissà a quale punto della scaletta la inseriranno, ma sicuramente ci sarà. Erano loro i Placebo su Virgin Radio, e avete già capito che questo è Song 2, quindi pronti a saltare? Via!

0: Yeah, Blur su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Morning Glory. Morning Glory.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Il tentato dirottamento di un aereo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv è atterrato in Arabia. Israele evoca l'11 settembre. Netanyahu elogia il comandante indiano eroe. Nonostante fosse stato accoltellato, ha evitato una catastrofe. Il suo copilota voleva far precipitare il velivolo. Si indaga per terrorismo. Il caro energia, balzo dell'inflazione a settembre schizza al 4,2%. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. La decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Rivolta nel carcere di Pisa. Una quarantina di detenuti in protesta nel pomeriggio di ieri. Abbiamo trovato microspie nelle celle, denunciano. Hanno ripreso tutto in diretta su TikTok. Scontri con le forze dell'ordine. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
13: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per lavori sull'A14 per un chilometro tra Pedaso e Grotta Mare in direzione Taranto e per un chilometro tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. 7 chilometri di incolonnamenti per traffico intenso invece sull'A24 tra il Grande Raccordo Anulare e il Bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. 3 chilometri di code sempre per traffico anche sulla complanare tratto urbano dell'A24 tra il Bivio per il Grande Raccordo Anulare e la fine complanare sempre verso la tangenziale est. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bagno di Romagna procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
6: Ma sì, ma poi i no fanno anche bene. Quando ricevi un no ti fa riflettere su te stesso, sul tuo modo di rapportarti agli altri. Quando ne ricevi uno ogni tanto, Lucia solo no.
1: Povera Lucia.
6: No, no, povero Antonello Piroso che riceve solo no da Lucia.
1: Ah, beh, ma Lucia dopo la storia poi dei finocchi, secondo me ha messo dei limiti ben precisi. Dice, ti avevo detto di comprarmi due finocchi, me ne hai comprati quattro, io da quel giorno non ti credo più.
6: È così.
1: Ma parliamo invece dei no di Antonello. Il più difficile che ha detto Antonello? Te lo dico io. Allora, tu forse non lo sai, gira voce che dovesse concedere i diritti d'immagine per la pubblicazione di una docufiction sulla sua ascesa, praticamente dal giornalino parrocchiale di Como al grande successo televisivo. Ha detto di non ho appena saputo che l'attore che avrebbe interpretato un giornalista suo acerrimo nemico era molto più bello dell'attore che avevano preso per interpretare lui. Quindi ha detto no, mi dispiace.
6: Ne hanno trovato uno più bello di lui?
1: Sì, sì. Ecco. E quindi sai com'è. Niente, se l'è presa perché è così. Antonello è uno un po' dispettoso, dice, è dispettoso, va bene.
6: E dopo la vera verità, altro sì. Che white lies.
1: Dopo no, ci...

0: Francesco, poco fa abbiamo presentato il nuovo singolo dei Placebo e non abbiamo ricordato, no, avevamo poco tempo, lo facciamo adesso, non abbiamo ricordato che proprio stasera alle 21 il nostro Andrea Rock presenterà uno speciale, un'ora intera dedicata ai Placebo.
1: Sì, esatto, Melissa Greta, scusami Melissa, sarà lei la protagonista di Recreated, questa rivisitazione di tutte le 10 tracce più due bonus del loro omonimo album d'esordio uscito il 17 giugno del 1996, ripubblicato lo scorso 19 in occasione del 30° compleanno. E dalle 18 alle 20 Andrea Rock e Melissa Greta. Quindi ragazzi, stasera non ce n'è. Proprio no, non ce n'è per nessuno.
0: No, non ecco, prendete impegni. Questi sono i Rolling Stones, quelli del 2026. Sentite, sembrano teenagers e invece Jealous Lover.

0: su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39. Da tre pezzi in su, 4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Pieroso.
0: E siamo con il nostro Antonello Pieroso, quindi puntata di giovedì, nuovo mese, nuovo punto di vista autorevole sull'informazione con lui.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello. Buongiorno.
21: Buongiorno a tutti. Dunque, già fioccano le dietrologie su questo, su quanto è avvenuto su questo volo aereo, no? Che sarebbe stato, se fosse caduto l'aereo nelle mani del copilota che ha accoltellato il comandante, se quell'aereo fosse finito nelle sue mani e non ci fosse stata la rivolta dei passeggeri, quell'aereo forse poteva essere usato come quelli dell'11 settembre, solo che questa volta la destinazione non sarebbe stata New York ma Tel Aviv, ammesso che poi un aereo in queste condizioni di volo non venisse abbattuto prima dagli stessi israeliani. Ma è uno scenario di fantapolitica, giustificato anche se volete sul piano razionale, perché prossimamente si vota in Israele e per Netanyahu le cose al momento non pare che vadano per il meglio, e per lui è un problema perché se non viene rieletto ha una serie di scadenze con la giustizia, che insomma, e quindi l'attentato, dicono i dietrologi, sarebbe in funzione di puntellare l'immagine di Netanyahu per far vedere che Israele è sempre sotto attacco, è sempre sotto botta, prima di Hamas col 7 ottobre e adesso con questo attentato, e quindi rinsaldiamoci intorno al governo, intorno a Netanyahu, perché è l'ora più buia. Questa è la dietrologia. I fatti ci dicono che, siccome dopo l'11 settembre fu deciso che negli aerei le porte, la porta che chiude la cabina di pilotaggio, una volta chiusa potesse essere aperta solo dall'interno della cabina, proprio per evitare che, come è successo l'11 settembre, gli attentatori che sono a bordo dell'aereo possano aprire la porta e prendere il comando del volo, quindi hanno deciso che le porte si aprono solo dall'interno. Che cosa quindi è successo? Che quando il comandante è stato accoltellato dal copilota, lo stesso comandante è riuscito a sbloccare la porta, e attraverso quella porta sbloccata una mamma con la figlia che stavano andando in bagno hanno visto la scena, hanno urlato. A quel punto si sono alzati dei passeggeri, tra cui delle guardie di sicurezza, che non si è capito se sono della compagnia aerea, se sono del Mossad, ma anche qui sui voli di El Al, i voli della compagnia di bandiera israeliana, dopo l'11 settembre si era deciso che sempre ci sarebbe stato a bordo una o due persone, diciamo, di sicurezza, proprio per vigilare che non ci potessero essere incidenti di questo tipo. E quindi l'accoltellatore è stato messo in condizioni di non nuocere, lo hanno legato addirittura con i cavi delle cuffiette, eccetera, e adesso l'aereo è atterrato in Arabia Saudita, cosa più unica che era in Arabia Saudita, e poi da lì sono arrivati a casa in Israele. Ci sarà modo di riparlare, ma sono convinto che, a parte i dietrologi, sicuramente, secondo me, alcuni sceneggiatori in Israele, ma anche negli Stati Uniti, sono già al lavoro per farci una mini fiction. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Charlie in the Dark, questi erano gli AC/DC, voi siete su Virgin Radio.
1: Con Antonello Piroso.
2: Che finaccia, che brutta fine tutta la vicenda di Report e Siegfriedo Ranucci. Volano gli stracci in pubblico, altro che la redazione unita come un solo uomo a sostegno di Ranucci. Non è così, e adesso ve lo faccio sentire. Non è così, e soprattutto, diciamo, quando prima Il Foglio e poi Il Tempo, il giornale Il Foglio e il giornale Il Tempo, hanno pubblicato le cifre dei costi della trasmissione con quello che percepiva all'anno ogni inviato del programma, Ranucci, lui per primo, disse che erano cifre false o comunque non spiegate bene. Quindi false o non spiegate bene sono due cose diverse, e comunque che lui, anche se erano false, voleva denunciare i vertici della RAI perché qualcuno aveva passato questa carta che era un documento riservato. Ma se era un documento riservato, allora le cifre sono vere. Adesso è lo stesso Ranucci a dire che sono vere, perché in un post che ha scritto ieri, un post in risposta alle affermazioni fatte da due persone che hanno lavorato con lui, due giornalisti di Report che in pubblico hanno detto quello che sto per farvi sentire, lui ha detto: ma come, parlando di Giorgio Mottola, che lui definisce un inviato di Report e opinionista di Martedì da Giovanni Flori sulla 7, questo lo dice Ranucci, dice: ma come, Mottola si lamenta, ma non gli è andata male, soprattutto dal punto di vista economico, visto che è arrivato, scrive Ranucci su Facebook, a incassare 330.000 euro l'anno, Mottola, vendendo le sue inchieste al lordo, cioè compresi nel prezzo i costi di montaggio, i costi delle trasferte e le altre spese. Quindi non erano false le cifre pubblicate, erano vere. Mottola ha incassato, è arrivato a incassare in un anno 303. Ma perché Ranucci adesso lo scrive, tra l'altro offrendo un'arma di difesa agli avvocati dei giornalisti, che Ranucci ha detto li querelo tutti perché queste cifre sono false, adesso lui le avalla, no, gli sta facendo un bel regalo. Allora sentiamo che cosa ha detto Giorgio Mottola di Siegfriedo Ranucci, l'inviato di Report sul conduttore di Report, tre giorni fa pubblicamente. Vai Nico.
3: Il fatto che il conduttore sia anche il capoautore ha ingenerato una spirale che andrebbe spezzata, tant'è vero che qualche anno fa Gubitosi, una delle poche cose veramente buone che fece, è impedire ai vice direttori, ai direttori di andare in video, perché effettivamente è una profilassi veramente molto, molto virtuosa, ecco, da questo punto di vista, perché impedisce a chi prende le decisioni che queste decisioni vengano condizionate non soltanto dalla fama che si è raggiunto, ma anche dalla ricerca della fama.
2: Chiaro? Mottola dice, lui addirittura godeva di Ranucci godeva di questa doppia, di questo doppio ruolo, no? In cui un ruolo supportava l'altro, e questo schiacciava tutto il programma sulla figura del conduttore. Ma poi Mottola continua così, vai.
3: Io al posto di Siegfriedo, dopo quello che è uscito, dopo anche, diciamo, la sua presa di posizione, che anche per me è stata del tutto incomprensibile e ha creato una fortissima tensione, ha lacerato il rapporto in un modo tale che non potrà rinsaldarsi. Nell'inchiesta giudiziaria c'è una parte anche sul tentativo di condizionamento da parte della Vitola di alcuni pezzi. Spero che, come io so, come io ho vissuto, siamo sempre stati totalmente liberi, e spero che anche lì si dimostrerà che non c'è mai stato alcun tipo di condizionamento. Quindi al posto suo gli avrei fatto un passo indietro.
2: Chiaro? Altro che tutti uniti nel supportare il ritorno di Siegfriedo, manco per niente. Se fossi stato in lui, dice Mottola, io avrei fatto un passo indietro. Ma poi interviene quello che Ranucci definisce un ex collaboratore di Report, Alberto Nerazzini, il quale fa la seguente affermazione, sentite.
4: Ranucci non ha niente di sinistra, ve lo assicuro, non c'è bisogno di conoscerlo di persona, non ha niente di sinistra, rientra anche quello nel rapporto personale con un personaggio come la Vitola. Come fai a essere il miglior amico di un criminale berlusconiano spregiudicato e spudorato come la vitola e poi diventi il simbolo del centro-sinistra? Io ho subito 3 censure, nel senso che sono state bloccate 3 mie inchieste dal simbolo del giornalismo indipendente Sigfrido Ranucci, che indubbiamente è vittima di una bomba.
2: Non commento insomma gli aggettivi e le frasi di Nerazzini, rilevo soltanto che in risposta a quanto afferma Nerazzini, cioè Ranucci mi ha bloccato 2 o 3 inchieste, nel lungo post su Facebook Ranucci dice anche gliele ho bloccate perché secondo me non stavano in piedi, almeno in 2 occasioni, tant'è vero che su una faccenda di cui Nerazzini voleva occuparsi poi è intervenuta una sentenza di assoluzione nei confronti di quelle persone che invece Nerazzini voleva mettere sulla graticola, in sostanza con la sua inchiesta. Detto tutto questo, capite che questa foto di famiglia, no, questa foto tratto dall'album di famiglia di Report, ci conferma che Report non potrà più essere quello di prima, e lo stesso Ranucci dovrà pensare probabilmente che se anche il Tribunale del Lavoro lo reintegra nel suo posto, perché lui giustamente dal suo punto di vista ha fatto causa per contro la RAI, è, come dire, la musica è cambiata, ed è cambiata secondo me in peggio. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: 1980, i Ramones, Rock and Roll High School su Virgin Radio.
1: E noi torniamo qui in Rock and Talk con Antonello Piroso.
2: Io non sono ossessionato da Matteo Renzi, è Matteo Renzi che soprattutto in questo ultimo periodo è dappertutto, apri i giornali, interviste a Matteo Renzi che spiega cosa deve fare il centro-sinistra per battere il centrodestra. Dispensa buoni consigli perché non può più dare il cattivo esempio, avrebbe cantato forse Fabrizio De André parafrasando Bocca di Rosa, ma insomma, anche perché Matteo Renzi la sua chance ce l'ha avuta 10 anni fa alle europee, dopo essere arrivato a Palazzo Chigi il Partito Democratico da lui guidato era arrivato al 40%, poi si è incaponito, ha personalizzato il referendum annunciando che se l'avesse perso non avrebbe solo lasciato il governo, ma avrebbe lasciato per sempre la politica. Poi il referendum l'ha perso, ha lasciato il governo, non ha lasciato il PD, non ha lasciato manco la politica, e adesso compare sui giornali e praticamente in tutte le trasmissioni televisive. Negli ultimi giorni l'ho visto prima a 8:30, poi a Di Martedì, cioè è un road show quello di Matteo. Ma perché Matteo Renzi deve battere? Io sono convinto di una cosa, perché se non entra nel campo largo, perché qualcuno dovesse decidere di porre un veto, penso a Giuseppe Conte su spinta di Chiara Appendino, il Movimento 5 Stelle eccetera, Italia Viva dovrebbe andare alle elezioni da sola, con chi si allea, non certo con Calenda, e siccome Italia Viva nei sondaggi sta ben sotto la soglia del 3%, tornare in Parlamento con Italia Viva la vedo complicata, ma magari è una cattiva interpretazione che faccio io. Però Renzi insiste. Sentite che cosa continua a ripetere. Vai Nico.
3: Io alle elezioni mi candido. Mi candido con una forza politica che è Italia Viva, Casa Riformista. Se qualcuno metterà un veto su di noi, sinceramente non mi sembra più sia quella la stagione, ma se qualcuno metterà un veto, ripeterà quello che è successo dove hanno messo i veti. Perderanno, perché in Liguria hanno messo il veto su di noi e hanno perso, in Basilicata hanno messo il veto su di noi e hanno perso. Se non metteranno il veto, quel 2%, 3%, 4%, QB, quanto basta, sarà decisivo per la vittoria.
2: Chiaro? Cioè il centrosinistra non è che non vincerà le elezioni perché non si mettono d'accordo i partiti più grandi su continuare a sostenere l'invio di soldi, di aiuti economici, di aiuti militari, le armi all'Ucraina e tutte le altre questioni su cui non c'è identità di view. No, non sarà per questo. Se perdono è perché non hanno imbarcato Matteo Renzi. Questa è la cosa. Quindi lui è indispensabile. Il messaggio che viene continuamente ripetuto a tamburo battente da Matteo Renzi, il toscano del Grillo, è: senza di me si perde. Io non lo so, adesso faranno tutte le loro valutazioni. Poi ripeto, qualcuno dice sei ossessionato da Renzi. No, è lui che è dappertutto. È come dire a un beduino del deserto sei ossessionato dalla sabbia. Ma vedo solo sabbia, sento solo Renzi e sento solo Renzi ripetere che lui è indispensabile. Sarà così ai posteri l'ardua sentenza. Io ne dubito, comunque sia. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Fever, questi erano i Black Keys in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Se volano gli stracci a Report e dintorni, non va molto meglio tra la Federcalcio, il CONI e il ministro dello sport Abodi. Allora, voi sapete che per quanto riguarda la nazionale di calcio c'è il ruolo di commissario tecnico, l'allenatore Mancini, ma c'è anche il ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio, che è un ruolo importante, no? È l'accompagnatore del CT, quello che poi tiene i rapporti con tutto il resto delle istituzioni. In passato questo ruolo, capo delegazione, è stato ricoperto da Gigi Riva, poi da Gianluca Vialli. Si sta parlando di calcio, della nazionale, ci hanno messo due calciatori. Quest'estate è così successo che il neo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, con la consueta, diciamo così, disinvoltura procedurale che in qualche caso lui ha già dimostrato, è passato a nominare capo della delegazione l'ex schermitrice, vincitrice di due ore olimpici, ma per quanto riguarda il calcio totalmente digiuna, Diana Bianchedi. Primo problema, quando è stata nominata tutti ha detto ma c'è un'incompatibilità, non può fare il ruolo di capo delegazione nazionale di calcio in rapporto con il presidente della Federcalcio quando la signora Bianchedi è anche vicepresidente del CONI. Quindi c'è un problema di incompatibilità, ma poi è arrivato il ministro Abodi ieri a dire non è possibile che i vicepresidenti

uno, lo cito, della Serie A come presidente della Federcalcio, gli mancava un requisito formale, non era tesserato alla Federcalcio. Tutto un groviglio, mi rendo conto che per voi che state ascoltando sembrerà, come dire, incomprensibile. È la resa dei conti sul mondo del pallone, ma non si dica banalmente che è la politica che mette i piedi nel piatto dello sport, intanto perché lo sport e la politica hanno sempre interfacciato in questo paese fin dai tempi in cui al CONI c'era Onesti e poi tutti gli altri che erano amici di Giulio Andreotti e poi di Gianni Letta nella Seconda Repubblica e così via. Quindi è semplicemente decidere se le regole ci sono e se le regole, quando ci sono, vadano osservate. Tutto qui, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Giovanni.
1: Role Model su Virgin Radio Joy, e con questa...
2: E con questa siamo arrivati ai saluti con il nostro Antonello Piroso in Rock and Talk.
3: Esattamente 50 anni fa, il primo ottobre del 1976, suonava per l'ultima volta la campanella per i Remigini. Vi ricordate che erano i Remigini? I bambini che in Italia iniziavano la prima elementare il primo ottobre, no, giorno in cui si festeggia San Remigio, i Remigini. Fino al primo ottobre del 76, dopodiché liberi tutti, è finita. Ricordo con nostalgia quei giorni. Beh sì, sono stato un remigino, avrò la nostalgia dei boomer, ma capite anche che quando apro la Gazzetta del Mezzogiorno e leggo che nel comune di Trepuzzi, in provincia di Lecce, un bambino di 6 anni si è presentato con un coltello nello zainetto, ecco, diciamo così,

0: forse la mia non è solo la nostalgia da boomer. Passate una bella giornata, siete la resistenza, domani, ciao.
1: Ciao. Domani.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
15: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
14: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
15: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
14: E succede anche sulla spesa online.
16: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
24: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
25: Virgin Classics 1968.

0: eravate nel 1968 e io ero piccolino e beh, quindi ho dovuto aspettare di vederli uno alla volta, Jack Bruce, Ginger Baker e poi Eric Clapton. Del resto era lontano 1968. Questa è una canzone sicuramente che ha inserito Eric Clapton nel tour che ha tenuto negli Stati Uniti per tutto il mese di settembre, 7-8 date ben distribuite in diversi stati. 81 anni e ancora lotta il nostro. Tra l'altro ha inserito nella sua scaletta canzoni dei Cream e anche di Derek and the Dominos, oltre a quelle della sua potentissima, bellissima e lunghissima carriera. Una carriera che invece alla stessa età di Eric Clapton va a chiudersi quasi, almeno quella, la parte live, è quella di Rod Stewart, che ha salutato praticamente tutto e sta per iniziare un suo tour che probabilmente è breve. Signore e signori, dopo molte riflessioni e con tristezza devo annunciare che il prossimo tour sarà il mio ultimo tour in assoluto. Segnali di una salute cagionevole erano arrivati anche a noi.
1: Ma che si è detto che non si ritirerà?
0: No, evidentemente
1: abbandona semplicemente il live.
0: Certo. Insomma, se non ce la fai, non ce la fai.
1: Non ce la fai. Chi invece ce la fa e come sono i Foo Fighters, che come ricorderete lo scorso 8 settembre, nel mezzo tra l'altro del tour per la promozione del nuovo album Your Favorite Toy, hanno fatto un salto a St. Louis in Missouri sul palco degli AC/DC come apripista. Perché è successo questo? Perché tra l'altro c'è stata la coincidenza dell'assenza dei Pretty Reckless. Loro si sono offerti per dare supporto, insomma, e Dave Grohl l'ha definita letteralmente un'opportunità che era un po' un sogno che si avverava, visto che racconta di aver visto il film concerto degli AC/DC, Let There Be Rock, del 1980, che proprio quel film gli ha fatto capire quanto amasse fare rock, e visto che la prima è andata così bene, vuoi che non ci fosse una seconda opportunità?
0: Bellissimo.
1: Per loro, torneranno sul palco degli AC/DC domani 2 ottobre al MetLife Stadium in New Jersey.
0: Quindi loro che aprono, i Foo Fighters che aprono per gli AC/DC.
1: Esatto.
0: Si chiama Modestia, è una bella persona Dave Grohl, bravo.

0: Nothing Better Than This, questi erano i Kasabian in Rock and Talk su Virgin Radio. E se oggi avete ascoltato una puntata in cui sembravamo più sbandati e scollegati dalla realtà del solito, sappiate che la colpa è dell'ospitata che abbiamo fatto ieri da Dini e a Chiara Torre.
1: Ci hanno
0: proprio, guardate,
1: destabilizzati.
0: Destabilizzati, ragazzi, non ci siamo più ripresi.
1: Va bene, domani ancora qui su Virgin Radio alle 6:30. Non perdetevi Rock and Talk.
0: Puntualissimi, a domani.
2: Siete delle bruttissime persone.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Rock and Talk, in collaborazione con
5: la festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo il tentato dirottamento di un volo della Fly Dubai. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Netanyahu spiega: troppo presto per parlare di coinvolgimento dell'Iran. Al momento sembra che l'uomo abbia agito da lupo solitario. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Il caro energia infiamma l'inflazione, a settembre schizzata al 4,2% su base annua. Si tratta del valore più alto degli ultimi 3 anni, una brusca accelerazione che preoccupa famiglie e imprese e rischia di frenare i consumi autunnali. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea più flessibilità. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco ora si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e sull'impronta del killer. Il legale del nuovo indagato Andrea Sempio: crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio, siamo sconcertati e increduli. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia. Oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la Complanare Firenze Nord e quello per la variante in direzione Milano. 1 chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A24 5 km di coda per traffico intenso tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio per la Tangenziale Est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 118 Corleonese Agrigentina si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Santo Stefano Quisquina e Valico di Portella di Mola in direzione Corleonese. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
13: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì. Oggi è il primo ottobre 2026. Come corre il tempo? Siamo già nel mese di ottobre. Buongiorno, buongiorno. Io sono Alteria, c'è Super Toki in regia, pronti per la nostra diretta. Due ore a chiacchierare di rock and roll, non solo come ogni mattina. Io, Toki e voi, una bella famiglia. Lo sai che oggi è la giornata mondiale di una delle cose che più mi piace al mondo, giornata mondiale del caffè. E quindi parleremo ancora una volta del caffè, sì, perché qui ogni volta che si parla di caffè ci sono mille e più tradizioni dei nostri ascoltatori. Parleremo di musica, parleremo di grandi artisti, ricorderemo anniversari, compleanni, nuove uscite discografiche, concerti e chi più ne ha più ne metta. 342 41 41 41 41, questo è il nostro numero magico. Se ci siete, la parolina magica è sberebem. È un po' di tempo, Toki, che non lanciamo lo sberebem del giorno, quindi per cortesia vorremmo lo sberebem d'inizio puntata. Ci sta, è il primo di ottobre, primo giorno del mese. Dai amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Skunk Nancy con My Ugly Boy. Te la dedico, Tocchi. Non sei il mio ragazzo, ma sei brutto, va bene? Stronza, scherzo, ma non è vero che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ti fanno il filo. Parliamo di caffè. Oggi, giornata mondiale del caffè, esiste un galateo del caffè. Ho letto quelle che possono essere, dai, le prime 3-4 regole. Io personalmente le sbaglio tutte. Allora, vabbè. Né col latte né col tè. Che bello, che bello, che bello questo déjà vu. Allora, prima cosa, l'acqua, chiedo a voi, si beve prima o dopo il caffè? Io ho sempre bevuto l'acqua dopo il caffè per sciacquare la bocca, invece si beve prima l'acqua, prima regola che sbaglio. Due, come mescolate il caffè? Anche se non mettete zucchero, è giusto, no, dare una mescolatina per così amalgamare al meglio, non in senso orario, non in senso antiorario, ma dall'alto verso il basso. Boh, cioè, mai sentita. Comunque, da domani proveremo. Poi, attenzione, il cucchiaino, dopo aver mescolato, non portarlo mai alla bocca, tanto meno leccare il cucchiaino. Sbagliamo anche questo. E soprattutto, quando si prende la tazzina di caffè dal come si chiama, il manichino, non bisogna alzare il mignolino, che fa tanto maleducato e caffona, e io lo faccio sempre. Ah, dai, 4 su 4, voi come siete messi con questo galateo? Sono curiosa. Va bene, il nostro caffè qui all'interno di Morning Glory c'è sicuramente, chi beve caffè sì, ma la nostra caffeina è la musica di Virgin Radio. Need You Tonight, buongiorno amici, in excess.

0: Never Gonna R.I.P. Green Day. Allora. Intanto piccola notizia che riguarda i Green Day: si vocifera della loro presenza a Glastonbury 2027, l'unico festivalone che manca all'appello dei festival da loro fatti, e quindi chissà, se girano voci di solito è perché poi si concretizzano, però non c'è ufficialità assolutamente. Invece torniamo a noi, abbiamo parlato del caffè, oggi giornata mondiale dedicata al caffè, le quattro regole del, come dire, galateo del caffè, le abbiamo elencate prima, come non bisogna alzare il mignolino, girare dall'alto verso il basso, insomma, sono curiosa di sentire la vostra reaction a questo galateo.
1: Buongiorno Alteria, buongiorno Super Tacchi, io le sbaglio tutte, però il caffè mi piace troppo, scusatemi.
0: Sono d'accordo.
1: Si può fare da meno del caffè, sbagliando però si beve lo stesso, ciao.
2: Allora, io sbaglio tutto tranne il mignolino alzato, perché quando ero piccola, ogni volta che alzavo il mignolino per bere qualcosa, bam, mi arrivava una coppinata da mia mamma e mi diceva tira giù quel mignolo. Quindi quello non lo sbaglio, il resto sì, tutto.
0: Sai che mi dai spunto per fare una domanda? Allora proviamo a fare un salto all'indietro nei ricordi, quando eravamo bimbi, adolescenti. Provate a dirmi qual è stata la cosa sulla quale siete stati più cazziati da bimbi, da parte dei vostri genitori o insegnanti o non so chi, insomma, per quanto riguarda l'educazione, un qualcosa dove vi hanno ripreso più e più volte per raddrizzare. Sono curiosa, io per esempio sono sempre stata sgridata dai miei genitori perché mangio, purtroppo tuttora, quindi non ha funzionato il cercare di sgridarmi, con le gambe accovacciate sulla sedia, non tengo bene le gambe sotto il tavolo, per esempio, ecco, questa è la prima cosa che viene in mente a me. Sentiamo voi, 342-4141-411, arriva Iggy Pop, che pezzo, Lost for Life!

0: Spolla e Figgy Pop, uno dei nostri fighissimi rock ambassador. Questo brano nasce nel periodo berlinese, quando Iggy Pop e Bowie stavano a Berlino insieme. Pensate, proprio oggi, il 1 ottobre del 1976, Iggy Pop e David Bowie si trasferivano a Berlino. Noi restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
3: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Verde, rosa, arancio.
20: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo, scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Vieni da MD anche per la tua casa.
24: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
25: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
24: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
26: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: di Newcastle fino allo stadio di Newcastle e non solo. Grande successo per St. Fender. Rimaniamo un attimo a Newcastle perché si prepara questa città ad accogliere i Mercury Prize, che sono questi premi della musica molto importanti in Inghilterra, il 22 di ottobre. Quello che posso dirvi nel frattempo è che tra i candidati ci sono Florence Welch dei Florence and the Machine, Sir Paul McCartney, c'è anche St. Fender che ha collaborato con Olivia Dean, gli Sweden, insomma tanta roba. Vedremo cosa succederà. Tornando invece alla nostra buona cattiva educazione, vi ho chiesto se vi ricordate qual è stata la cosa per la quale siete stati più sgridati da piccolini, dai vostri genitori o dai vostri insegnanti, cercando di correggervi.
1: Pomodina da Livorno, sicuramente un rimprovero che mi è stato sempre fatto è quello di non interrompere le persone mentre parlano, e che invece non ci riesco. E poi di non fare mai a un'altra persona quello che vorresti non fosse fatto a te.
0: Giusto, giusto, giusto. Tanti messaggi. Chi dice, per esempio, non dondolarsi sulla sedia, grande classico a scuola, quando ci si dondolava, stai attento che caschi, ti fai male, ti spacchi la testa. Oppure io sono stata proprio ossessionata da mia madre nella richiesta di togliermi le scarpe ogni volta che entravo in casa, e quando la mamma non c'era io non le toglievo le scarpe e poi venivo giustamente sgridata. Va bene, tanti messaggi, bravi voi. Noi continuiamo con la musica. Salto nel 1992, la voce di John Bon Jovi con i Bon Jovi.

0: tutti i miei credi religiosi sono basati su Star Wars.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Leave out all the rest, Linkin Park, e noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic di Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139€ in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
5: Tutto è possibile.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Acqua

0: Mora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì.
7: Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
6: Cresce.
9: Resta con te.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: Virgin Classics 1980.

incontrare il boss Bruce Springsteen con Angry Heart, il nostro appuntamento Virgin Classic. Era il 1980, oggi 1 ottobre del 1982, quindi da lì a due anni. Beh dai, cambiava un po' il mondo della musica, perché in Giappone per la prima volta in un negozietto di elettronica viene messo in vendita il primo lettore CD, Compact Disc. Lo stesso giorno, sempre in Giappone, sto parlando del Giappone, viene messo in vendita anche il primo CD, che in Giappone fu 52nd Street di Billy Joel. Ovviamente poi arrivano gli altri dischi, dai, il più citato è quello dei Dire Straits, Brothers in Arms, siamo nell'85, che è il primo CD compact disc a vendere proprio milioni di copie. Lo ricordiamo tutti, ai primi così le prime sensazioni furono negative, suono troppo freddo se pensiamo al vinile, poi pian piano ci siamo abituati, come ogni volta che cambia la modalità di ascolto della musica. Il compact disc, che ha questo diametro di 12 centimetri, c'è una motivazione precisa. Si dice che chi stava intorno alla lavorazione di questo nuovo oggetto per ascoltare la musica volesse sentire tutta la nona sinfonia di Beethoven, quindi circa 74 minuti, serviva quel tipo di dischetto con quel tipo di dimensione. Pensate, Beethoven che decide del futuro della musica, è paradossale, ma ha funzionato così. Bello, bello, bello. Non vi chiederò qual è stato il vostro primo CD acquistato, perché ne abbiamo parlato tante, tante volte insieme, però se la buttate lì, perché no? Adesso Bloodlines, e loro sono i Leap.

bene, oggi 1 ottobre 82 arrivava il lettore compact disc, il lettore CD, ma voi ve lo ricordate quello portatile che saltava ad ogni passo? Cioè tu mettevi il CD dentro e avevi il lettore CD portatile e saltava mentre si camminava. Però che bei tempi, va bene amici? Beh, dipende anche dal tipo di passo che avevi mentre camminavi. Allora, noi siamo insieme fino alle 11, c'è Super Tocchi Regia che oggi è molesto, ve lo devo dire, io sono Alteria e qui dentro non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

Silenzio, YouTube, il ritorno degli U2 con questo nuovo singolo, col nuovo album Carnaval da Luz. Si stanno preparando Bono Vox e Soci per il ritorno anche dal vivo. Si parla di stadi, ma in realtà si parla anche della volontà di voler fare qualche concerto un po' più intimo. Sarà bello rivedere Larry Mullen Jr. alla batteria. Ricordate, si era fermato anche durante la residency a Las Vegas. Lui aveva subito un intervento alla schiena e quindi aveva bisogno di riprendersi. Adesso si sta preparando per tornare live e dice: io non lo so se sarò in grado di suonare due ore e mezza, ma anche fosse solo un'ora sarebbe assolutamente un ottimo traguardo. Bene, aspettiamo aggiornamenti dal mondo degli U2. Adesso arriva un pezzo che amo tantissimo. Sono le 10:03, siete su Virgin Radio, lui è Ozzy Osbourne con Crazy Train.

Sex on Fire, Kings of Leon, 10 e 11 minuti. Allora, stiamo per ascoltare i Queen e proprio in questi giorni a Londra si tiene un'asta di cimeli del rock meravigliosi. Tra i vari pezzi, sicuramente quello più importante è Pianoforte, utilizzato da Freddie Mercury in più occasioni, custodito fino ad oggi da questo produttore tedesco che era uno stretto amico di Freddie Mercury. Adesso verrà battuto all'asta, si raggiungeranno cifre importanti, non solo il pianoforte di a coda bellissimo, splendido, di Freddie Mercury, ma anche per esempio giacca utilizzata più e più volte da Michael Jackson, poi ancora i classici occhialini con lenti colorati di John Lennon, un paio di questi occhialini si trovano all'asta, poi ancora un poster di In Utero dei Nirvana firmato da tutti i componenti della band. Ecco, questi sono solamente degli esempi, però insomma, se ci sono i soldini per potersi portare a casa qualcosa del genere, tanta tanta roba. Abbiamo detto Freddie Mercury e noi questa mattina ci ascoltiamo I'm to Fall, i Queen.

0: Oh yeah, I'm to fall, e qui noi restiamo insieme, torniamo anche con il suono dei Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
13: Vabbè, ma uffa.
14: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
13: Io ho capito, ma non
12: è un mio domino, cosa sua presentare.
15: Sarà durissima.
1: Da Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
21: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
22: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
20: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
23: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
20: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
24: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
25: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

The Line, Foo Fighters, domani sera 2 ottobre, New Jersey, ancora una volta i Foo Fighters in concerto insieme agli AC/DC, tanta tanta roba, lo sapete, l'abbiamo raccontato tante volte. Dave Grohl da ragazzino, quando vide per la prima volta Let There Be Rock, ascoltò e vide anche il film concerto degli AC/DC e Let There Be Rock, e rimase assolutamente sconvolto, grande amore per gli AC/DC, quindi figurati te adesso la gasa, il gasamento che ha lui di poter fare questi concerti. Prima vi ho raccontato del pianoforte di Freddie Mercury che andrà all'asta in questi giorni nella città di Londra. Anche Dave Grohl è uno che negli anni ha collezionato tanti strumenti, suonati sicuramente prima di lui anche da altri musicisti. Forse però il caso più eclatante di musicisti, artisti del rock che vanno a recuperare o all'asta o per vendita privata degli oggetti appartenuti a altre rockstar, mi viene in mente Jack White, che anni fa prese il primo disco, il primo accetato, il primo vinile registrato da Elvis Presley quando aveva all'epoca 18 anni per $4 in uno studio di registrazione a Memphis, studio di St. Phillips, il Memphis Recording Service. Entrò per registrare e beh, per la sua prima volta quel dischetto lì è nelle mani, finì nelle mani di Jack White, che ci teneva particolarmente. Va bene, belle storie di rock and roll, si continua. La voce di Damon Albarn insieme ai suoi Blur nel cuore degli anni 90. Voi siete su Virgin Radio, Morning Glory, e questa è Charmless Man.

Thieves, usciti da pochi giorni, il 25 settembre, con il nuovo album Stray Dogs. Sul nostro sito virginradio.it, se volete, c'è l'intervista che ho fatto a questi giovani musicisti che spaccano davvero, che poi giovani hanno celebrato l'anno scorso 10 anni di carriera, comunque già il loro 10° anniversario. Connor Mason, che è il cantante dei Nothing But Thieves, e molti dicono che in qualche modo ricorda la voce angelica di Jeff Buckley, qualcuno lo paragona ad altre voci incredibili del rock, effettivamente ha una vocalità pazzesca senza andare lì a fare paragoni, ha una storia particolare per quanto riguarda le sue corde vocali, la potete sentire nell'intervista, vi anticipo qualcosa. Lui è figlio di papà bluesman, comunque insomma musicista già in casa, è sempre stato nel mondo della musica, da ragazzino ha iniziato a suonare in un coro blues, andava in giro nelle chiese, nelle scuole a cantare, e lì ha capito che effettivamente era la sua passione più grande. Poter esprimersi attraverso la voce è incredibile. Ascoltate Stray Dogs, nuovo album tra le novità del 2026, secondo me molto molto interessanti davvero. Adesso si parla sempre solo degli Oasis in questi giorni, e noi ce li abbiamo aspettando le grandiose date in Italia nel 2027. Loro sono proprio i fratelli Gallagher, Oasis, all'interno di Morning Glory.

0: Importance of Being Idle, Oasis. Noi restiamo insieme e torniamo anche con i Clash.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi

Che bello questo giro di basso, bellissimo. The Magnificent Seven, i Clash, appuntamento Virgin Classic 1980. The Clash, lo scontro, potremmo tradurre così il nome di questa band. Paul Simonon, bassista della band, scelse questo nome e tutti gli altri d'accordo proprio per l'idea di scontro, di ribellione, di dire la loro. E effettivamente poi nome super azzeccato. Bisogna ringraziare tanto anche Nonna Stella, che era la nonna di Mick Jones, perché per tanto tempo all'inizio agli esordi ospitava la band nella sua casetta per fare le prime prove. E Nonna Stella, appunto la nonna di Mick Jones dei Clash, era una mega fan sfegatata della band, quindi insomma ha dato grande supporto. Stavo guardando anche su Virgin Radio TV, lo diciamo Toki, canale 717 Sky, 68 TV Sat, sul sito e l'applicazione Virgin Radio, si vedevano delle immagini del pubblico presente al concerto dei Clash. Grande tradizione nel punk è sempre stata quella, in segno, oddio, grande tradizione, si faceva all'epoca di sputare, lo sputo era un gesto di così, come dire, bravi, di approvazione. Joe Strummer una volta, per colpa di uno sputo che gli arrivò addosso, si prese insomma una malattia, un qualcosa di molto molto spiacevole, quindi lui era abbastanza contrario all'idea dello sputo dal palco, anche se era molto punk e a loro non piaceva come idea. Così, piccole curiosità sul mondo del punk e sul mondo dei Clash. Siamo quasi addirittura di arrivo, tra poco Long Plain Stories con Paola Maugeri, adesso però Blood on the Bone, ci ascoltiamo insieme questo singolo degli Amazons.

0: Blood on the Bone, Amazons. Adesso Long Playing Stories. Arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di David Bowie e di una delle mosse più geniali della sua carriera, e cioè ritorna a sorpresa nel 2013 con l'album The Next Day, registrato in segreto a New York e lanciato dal singolo The Stars Are Out Tonight.
4: They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight.
0: Sono passati 10 anni dall'ultimo album, Reality, del 2003. Bowie ha fatto un tour nel 2004 e poi sembra essersi ritirato. Vive a New York con la moglie Iman, frequenta le gallerie d'arte, porta a scuola la figlia Alexandra. Ogni tanto va in un bar a vedere le partite di calcio. Si dice che giri per le strade di Manhattan, facendo di tutto per dimenticarsi di essere David Bowie, come ha raccontato il suo addetto stampa. Nel 2011 decide di registrare un album e sceglie The Magic Shop, un piccolo studio analogico che si trovava letteralmente dietro l'angolo di casa sua a Soho. Chiama il produttore e amico Tony Visconti e 3 musicisti che suonò con lui dagli anni 90: Earl Slick e Jerry Leonard alla chitarra, Gail Ann Dorsey al basso e Zach Alford alla batteria. I tecnici del Magic Shop non sanno che ha prenotato lo studio, tutti devono firmare accordi di riservatezza. Bowie prova brani senza titolo e senza testo, poi lavora a casa da solo e quando richiama la band in studio ci sono 14 canzoni pronte. Persino la sua etichetta scopre che il disco è pronto solo un giorno prima che lui decida di farlo uscire, e cioè il giorno del suo 66esimo compleanno, l'8 gennaio del 2013. Mentre tutti si chiedono dove fosse finito, Tony Visconti ha raccontato di aver fatto una passeggiata a New York. Vedevo i ragazzi con la maglietta di Bowie e mi veniva voglia di dire a tutti: è tornato! Le stelle non dormono mai, quelle spente e quelle vive, scrive David Bowie nella prima strofa di The Stars Are Out Tonight. La stella più brillante è ovviamente la sua. Forse mentre sta registrando il suo 25esimo album, Bowie sa di non avere molto tempo per esprimere la sua creatività e la concentra tutta in un brano travolgente e surreale, pieno di suoni del passato e visioni del futuro, segnando ancora una volta la storia del rock. Questa è una canzone bellissima, ascoltatela con amore. The Stars Are Out Tonight, David Bowie.

0: The Stars are out tonight. David Bowie con eleganza a chiudere le due ore di Morning Glory, lui protagonista di Long Plain Stories con Paola Mongeri. Io lo dico ogni tanto, guardate che se volete ripescare le pillole di Long Plain Stories le trovate sul sito vergeradio.it e anche attraverso la nostra applicazione, dove pensa tochi fortunelli che sono, possono anche riascoltarsi Morning Glory. Se vi siete persi la diretta, l'immancabile ascolto di Morning Glory, insomma, potete farlo anche di pomeriggio o di sera. Va bene amici, grazie a Super Tocchi in regia, grazie a Michele Primi, grazie soprattutto a voi perché ci sopportate ogni mattina. Io vi mando un bacio, un abbraccio, a domani, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, nothing but tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
4: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Personal Julia.
1: Julia.
2: Con Giulia Salvi.
5: Ma certo, amici miei, avevate forse qualche dubbio? Parte una nuova puntata di Personal Giulia con me, Giulia Salvi, insieme a voi fino alle 14 su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ci potete anche guardare al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, e ci potete portare dappertutto insieme a voi grazie all'app di Mediaset Infinity. Alessandro Fiore in regia e Riccardo Bucero per la parte autorale. Quante cose di cui parlare nel corso delle prossime tre ore, e poi grosse iniziative che vi fanno andare ai concerti di quelli bravi, di quelli che vengono in Italia per dei live marcati Virgin Radio prima degli altri. Ma andiamo con ordine, si parte con uno dei nostri grandi rock ambassador, Lenny Kravitz,

Sonia, lui è Lenny Kravitz, non solo rock ambassador di Virgin Radio, ma al momento anche una bambola, perché è da poco uscita la Barbie che lo raffigura alla perfezione per i veri collezionisti, anche perché non è la prima rockstar a diventare effettivamente una bambola. Royal Blood sono pronti a pubblicare il nuovo album Dead Company, esce il prossimo 16 di novembre e arriva 3 anni dopo l'ultimo Back to the Water Below. Loro sembrano in 10, sono soltanto in 2 ed è in 2 che hanno registrato questo disco, tornando un po' alle vecchie abitudini, quindi soltanto loro due nella stanza, in studio, suonando il più forte possibile. Il risultato è anche questo singolo, 10 over 10, Royal Blood.

Van Halen 1984, inconfondibili, l'energia giusta all'interno di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Lasciatemi spendere qualche secondo, amici miei, per parlare della nostra community, perché in vista di grosse iniziative alle quali ho già accennato e di cui tra poco entrerò nel vivo, in molti mi scrivono al 342 41 41 411, ma per iscriversi al sito virginradio.it non basta scaricare l'app? Assolutamente no, amici miei. Allora, l'app di Virgin Radio è gratuita, la potete scaricare, anzi dovete scaricarla e tenerla su tutti i vostri device. Aggiungersi alla comunità di Virgin Radio è un'altra cosa, lì bisogna andare sul nostro sito virginradio.it. Per entrare a far parte della nostra community c'è un percorso guidato che credo vi porti via forse 17 secondi, è veramente qualcosa di molto molto semplice, ma la cosa più importante è che poi vi dà accesso appunto a queste grosse scorciatoie, a queste grandi iniziative di cui tra poco inizio a dirvi qualcosa. Catfish and the Bottom and a Personal Giulia, Long Shot. Go.

0: Shot, Catfish on the Bottom and a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: house.fileni.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Pasta un Penny. Shh, Ale, Franz, venite.
6: Michelle.
7: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: Quindi?
7: Un amico segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
10: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.

loro Plain Red Hot Chili Peppers, 1995, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di aste. A questa potremmo davvero partecipare tutti, serve però giustamente la disponibilità economica sufficiente a portarsi a casa dei memorabilia pazzeschi, dei più grandi della storia della musica. La casa d'aste Prop Store organizza a Londra la Music Memorabilia Live Auction, un evento straordinario articolato in 810 lotti dedicati ai mostri sacri della scena internazionale. Avranno il loro bel da fare i battitori di quest'asta, dai Beatles ai Queen, dai Nirvana agli ABBA, passando per Britney, John Lennon e George Michael. È un catalogo che si preannuncia come una vera e propria antologia della cultura pop rock. L'appuntamento clou con le puntate è da oggi a domani. Tra i lotti di maggior prestigio spicca un pianoforte gran coda appartenuto a Reinhold Mack, celebre ingegnere del suono e produttore discografico che ha lavorato veramente coi più grandi della musica. Lo strumento è stato utilizzato anche da Freddie Mercury e ha visto alternarsi sui propri tasti gente come Rolling Stones, Elton John, Deep Purple, valutato tra le 200 e le 400.000 sterline. Già dalle prime puntate la cifra sta raggiungendo quella soglia e secondo me andrà a superarla. Per i devoti del frontman dei Queen c'è anche un'ulteriore gemma, un microfono legato a storiche session di incisione di Mercury, valutazione massima che sfiora le 80.000 sterline. E poi c'è l'869 che propone una chitarra acustica autografata e utilizzata da Noel all'apice della carriera degli Oasis, strumento direttamente legato al celebre entusiasmante edizione per MTV Unplugged del 1996. Buone puntate, amici miei, se ce la potete fare. Io ad esempio al momento non posso assolutamente. Vi chiedo però se avete mai partecipato ad un'asta. 342 41 41 411. Personalmente sì, erano i tempi del Covid, c'era il settore della musica fortemente in crisi, soprattutto gli addetti ai live, quelli che lavorano dietro le quinte, quindi c'era questa grande asta per aiutarli e io mi portai via proprio un pezzo di un'installazione di MTV degli anni 90 che conservo con grande orgoglio. Greta Van Fleet su Virgin Radio, So You Stand.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche? Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

Enjoy the Silence, la versione remastered del 2004. Loro ovviamente sono i Depeche Mode. A Personal Giulia su Virgin Radio stiamo parlando di grandi aste, ce n'è una adesso a Londra dove si ha la possibilità di portarsi a casa dei cimeli veramente straordinari che hanno a che fare con i più grandi della musica, Queen, David Bowie, Oasis e non solo. Poi si parla anche di grandissime pop star. Allora, vi ho chiesto se avete mai partecipato ad un'asta di cimeli musicali. Ivan da Milano dice: io sì, ma come venditore. C'è un'app con piattaforma americana, dice, dove è possibile acquistare e vendere molti cimeli rock e non. Io vendetti una setlist dei Metallica autografata perché ne avevo due, li avevo incontrati due volte, di conseguenza quando qualcuno poi ha bisogno magari di mettersi due soldini in tasca e ha un cimelio del genere, ma doppio, ci sta, dai, che qualcuno si metta a vendere. Chiedo ancora a voi amici miei, 342 41 41 411, vi siete mai aggiudicati o avete mai venduto qualcosa di straordinario ad un'asta che avesse avuto a che fare con il mondo del rock? Florence and the Machine o A Kind of Man?

0: Son Florence and the Machine, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
5: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui, pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Perché lo tenete, mi chiedo io.
7: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%.
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Sostituisco.
19: Leo, si dice sostituisci.

0: Foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Yobi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: Yobi, tutto è possibile.
3: Virgin Classics 1968.

Hush, Deep Purple 1968 a Personal Giulia, domani ospiti nel nostro studio. Avremo Daniel Kroeger dei Nickelback per parlarci del nuovo album Everything Under the Sun, che esce il prossimo 30 di ottobre. Io sono sempre strafelice quando abbiamo degli ospiti qua dentro. All'interno di questo nuovo disco anche la collaborazione col chitarrista di

Marilyn Manson e John 5. In questo album c'è ogni lato della nostra band, dice il fratello di Daniel, il leader dei Nickelback, Chad Kroeger. Ci sono brani che colpiscono duro, brani che osano e altri che ci ricordano perché suoniamo insieme da così tanto tempo. Non è più il rock ampolloso di qualche capitolo fa, è un cambio di registro ma anche un grosso ritorno alle origini. Loro che sono partiti dal Canada nel lontano ormai 1995. I Nickelback poi sono esplosi col disco Silver Side Up nel 2000, uno che ha conquistato ogni tipo di record. Nel corso del tempo hanno venduto quasi 60 milioni di album e raccolto oltre 50 milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme digitali. Bravi Nickelback, non vedo l'ora che sia domani. Leave Me Behind è il loro nuovo singolo.

94, Basket Case e Green Day, Giovincelli, ripresi anche in Nimrods con degli attori che in questa band fittizia, gli Analog Dogs, ripercorrono proprio i primi passi del trio di Berkeley, che ad un certo punto di Nimrods fa anche un cameo. Quindi se volete rivedere la storia dei Green Day con la comparsata della stessa band, beh, vi basta appunto cercare il film online, perché adesso in streaming, mentre è stato protagonista delle sale cinematografiche italiane nel mese di agosto. Loro, i Garbage, attualmente al lavoro al prossimo album che seguirà Let All The We Imagine Be The Light, sarà il loro nono album di studio. Se Shirley Manson e soci, ahimè, hanno detto addio alla musica dal vivo, ciò non significa che non abbiano più voglia di comporre album. Poi chi lo sa, magari Shirley Manson potrebbe anche cambiare idea sulla questione dei live. Are You Happy Now? Loro sono i Garbage.

0: Are you happy now? Loro sono i Garbage che chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12.
4: It's 12 p.m.
5: TGCom 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Ester Roletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. Non c'era stato alcun preavviso sull'azione terroristica a bordo del volo Fly Dubai. Israele, puntualizza il premier Netanyahu, non aveva informazioni specifiche e promette di arrivare alla radice della questione per scoprire se l'Iran è coinvolto. Grato all'eroismo del comandante indiano accoltellato dal copilota omanita, è riuscito ad evitare una catastrofe delle proporzioni dell'11 settembre. La pseudo setta scoperta in Bassa Valsusa, a Torino, arrestato il santone di 59 anni, avrebbe approfittato di persone con vulnerabilità per abusarne sessualmente. Tra le vittime anche minorenni, le adescava dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i quattro promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Secondo i dati Istat, il tasso dei senza lavoro è invece cresciuto del 6,2%. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Anything Goes, loro sono gli AC/DC. 2009, domani suoneranno insieme ai Foo Fighters in Georgia perché i Pretty Reckless non sono disponibili. Gli AC/DC sono inarrestabili e ci sta che ogni tanto qualcuno non ci riesca a stargli dietro. No, banalmente i Pretty Reckless hanno anche degli impegni con il loro tour personale che passerà dall'Italia il 17 di novembre, data milanese. Quindi quando non ci sono i Pretty Reckless, i Foo Fighters di Dave Grohl dicono sempre sì. Molto presto in Italia arriveranno anche i Muse, e allora il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Vi ho sempre detto che sono due date sold out, però volevo essere certa della situazione. Allora, il 20 è completamente sold out. Se a qualcuno interessa per la data del 21 di novembre, sono rimasti due posti, ma due in tutta la venue, sono anche vicini, quindi insomma datevi da fare. E poi un'altra cosa che mi preme ricordarvi riguardo i Muse è che pochi giorni fa abbiamo annunciato la data estiva, quella del 17 luglio alle mura storiche di Lucca, il Lucca Summer Festival, uno dei festival più belli dell'estate anche soltanto per la splendida cornice. Poi chiaramente ci si aggiungono sempre dei nomi pazzeschi. Dovete andare assolutamente sul nostro sito virginradio.it e iscrivervi alla nostra community. È facilissimo, dovete soltanto inserire la nostra mail. Tutto questo perché a partire da lunedì ci sarà un'iniziativa speciale legata proprio alla data di luglio del Lucca Summer Festival. Loro sono i Muse, Night Shift Superstar.

Level on a Prayer, loro sono i Bon Jovi, 1986, a Personal Julia, uno dei nostri grandi rock ambassador, John Bon Jovi. Partono, non partono con un nuovo tour nel mese di febbraio, ancora non lo sappiamo, però John si è lasciato trapelare delle indiscrezioni abbastanza esplicite sul palco di Londra. Insomma, staremo a vedere, amici miei. Tra poco parliamo del palco degli U2 che si sono esibiti pochissimi giorni fa a Dublino per una data promozionale. C'era anche la nostra Paola Maugeri, chissà cosa stava combinando. E poi parleremo degli R.E.M. pronti a celebrare un grandissimo anniversario. Gli R.E.M., una di quelle band che si sono sciolte con grande dignità e grandissima grazia in un momento della loro carriera ancora altissimo e senza alcuno screzio, grande rispetto. Ci sono gli Offspring su Virgin Radio, Coming for You.

0: For You. Loro sono gli Offspring, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Shh! Ale, Franz, venite!
7: Michelle!
8: Cosa c'è?
2: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Eh certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
10: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto. Oh.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa!
14: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
16: Verde! Rosa! Arancio!
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
19: Le piastrelle?
2: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Sweetest Thing, loro sono gli U2, 1998, A Personal Jewel. Eppure io fino a qualche anno fa ricordavo una versione molto simile ma leggermente diversa di questo pezzo celeberrimo degli U2. Magari qualcuno di voi sa darmi qualche delucidazione al 342-4141-411. Gli U2 sono apparsi a sorpresa per un grande show per le strade di Dublino all'inizio della scorsa settimana per celebrare l'uscita di Carnaval da Luz, il nuovo album che esce il prossimo 16 di novembre. C'era anche la nostra Paola Maugeri che ha assistito al tutto e lo ha documentato. Le foto più belle le trovate anche sul nostro sito virginradio.it. Parliamo degli R.E.M. che celebrano i 25 anni di Reveal, il loro album, con una nuova edizione ampliata. Questa nuova versione del disco del 2001 uscirà il 20 di novembre. La ristampa affiancherà al disco originale The Black Sessions Revealed, una performance di 17 brani finora inedita, registrata per Radio France a Parigi il 7 maggio proprio del 2001. Reveal 25th Anniversary Edition segue la ristampa di Up di 3 anni fa, perché è vero, gli R.E.M. si sono sciolti nel 2011, ma come dicevamo poco fa, Personal Giulia in grandi rapporti, con grandissima classe ed eleganza, e continuano chiaramente a celebrare questi anniversari così importanti. C'è anche il cofanetto, quello bello bello bello, che conterrà anche un libro di 32 pagine. Queens of the Stone Age, il nuovo album Perfect, esce il 30 di ottobre. Questa è Easy Street.

Skunk Nancy, a Personal Giulia, e quando mi viene un dubbio basta chiedere a voi al 342-4141-411. Siete veramente bravi e attenti. Parlavamo del singolo Sweetest Thing degli U2 e ho detto c'è qualcosa che non mi torna all'interno di questo pezzo, e infatti mi dite che la versione che abbiamo passato noi su Virgin Radio è dell'87, lato B di Where the Streets Have No Name. Io la ricordo diversa perché è stata incisa nuovamente nel 98 per la raccolta The Best Of 1980-1990 e usata come singolo, quindi il video è quello del 1998, il video che avete visto su Virgin Radio TV, ma l'audio che ci siamo ascoltati è quello del 1987. Bravi, avanti così. Smashing Pumpkins, Sigomi.

0: Sexy Gummy, loro sono gli Smashing Pumpkins, a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
4: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
5: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
4: Ma non fanno solo prodotti in legno.
5: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
6: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
7: Virgin Radio, Style Rock.
8: 1, 2, 3, 4.
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
6: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
16: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
17: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
16: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
17: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
16: E succede anche sulla spesa online.
18: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
20: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
21: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa

0: Abbiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Virgin Classics 1974.

Killer Queen, i Queen nel 1974, un classico di Virgin Radio a Personal Giulia. Parte dei Queen ha suonato dal vivo pochi giorni fa e Brian May ha raggiunto Roger Taylor sul palco durante il concerto di Taylor lo scorso 28 settembre a Londra alla Roundhouse. Roger Taylor è attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo disco solista, Violence, Insane and a Beautiful World, uscito lo scorso 18 di settembre. Nel concerto di Londra ha cantato per 2 ore ed è tornato alla batteria soltanto per un brano. Poi ad un certo punto è arrivato Brian May e è salito sul palco per le ultime 2 canzoni della serata, We Will Rock You e Radio Gaga dei Queen. Violence Insane in a Beautiful World è il 7° album solista di Roger Taylor, batterista dei Queen appunto. Fontaine Stacy, proprio oggi è uscito il nuovo singolo Tongue e io veramente non vedo l'ora che il 16 di ottobre esca il nuovo album Dopamine Chamber. Questi ragazzi di Dublino riescono a fare sempre di più, ad alzare l'asticella, è incredibile. Qualcuno dice, ma siete tutti pazzi dei Fontaine Stacy. Sì, giustamente, amici miei, perché poi ci lamentiamo che non c'è nulla di originale nel mondo del rock, non ci sono nuovi gruppi e c'è più originale dei Fontaine DC? Io di simili a loro non ne ho ancora nemmeno trovati per sbaglio. Dite voi la vostra al 342 41 41 41 41. Poi ci sono le date, il 26 di ottobre sold out a Bologna, c'è ancora il contest però sul nostro sito virginradio.it. Roma e Milano invece per giugno 2027, anche questi sono live di cui siamo media partner. Marianne Fontaine CC.

Don't Know, Alanis Morissette 1995, ed è un buon periodo per i Foo Fighters. Li abbiamo visti domenica scorsa sul palco dei Video Music Award, quando gli ex membri dei Nirvana, chiaramente escluso Kurt Cobain, hanno ricevuto una grossa onorificenza. C'era chiaramente Dave Grohl con la moglie, quindi sembra che sia pace fatta dopo che circa un paio d'anni fa era saltata fuori questa neonata avuta da Dave da una relazione extraconiugale. Beh, insomma, fa sempre piacere sapere che le persone mature riescono a mettere da parte anche dei problemi e delle incomprensioni così grandi. Bravo Dave Grohl, che in qualche modo, ragazzi, non c'è niente da fare, riesce sempre a farsi perdonare. Foo Fighters con Window.

0: Loro sono i Foo Fighters, A Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
7: Style Rock. You didn't

BGI, The Roller 2011, questa è l'ultima ora di Personal Giulia, una delle parentesi soliste di Liam Gallagher qui su Virgin Radio. E fra le tante lamentele di tutti coloro, incluso la vostra Giulia Salvi, che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per la reunion per gli Oasis per quanto riguarda le date del tour del 2027, c'era qualcuno che scriveva: io c'ero in ogni singola data sia di Liam sia di Noel solista, io c'ero in quelle arene semi vuote o in quelle venue così piccole, io sono un vero fan degli Oasis e anche questa volta non riuscirò a vederli. Dispiace per queste persone che, a differenza mia, non sono riusciti a rivedere questa reunion nemmeno una volta. Io devo dire, ho avuto questa super fortuna l'anno scorso e di conseguenza sono abbastanza serena in questo 2026-2027, anche se non ho i biglietti per le prossime date. Ma per tutti coloro che soffrono c'è comunque la rivendita, e ve lo dico, è ufficiale ed è autorizzata, lo hanno detto gli stessi Oasis, perché qualcuno che a tutte quelle date non ci potrà andare ci sarà sicuramente, e in quel caso i biglietti vengono rimessi in vendita alla cifra alla quale sono stati acquistati. Quindi mi raccomando, diffidate di tutte quelle piattaforme che gonfiano a dismisura i biglietti degli Oasis e che non sono tra l'altro state rivendicate dalla stessa band, anche perché quei biglietti con tutta probabilità verranno annullati. Comunque sui vari siti ufficiali e profili social degli Oasis viene spiegato per filo e per segno come acquistare i biglietti, appunto, di tutti coloro che non potranno partecipare, che hanno già il loro biglietto in tasca. Nothing better than this, loro sono i Kasabian.

Train, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1984, quel grande contenitore di capolavori che era Born in the USA, a Personal Julia. Continua la telenovela marcata Pearl Jam riguardo alla ricerca del nuovo batterista. Questo batterista preso in prestito da Paul McCartney è andato alla grande, peccato però che la band di Eddie Vedder abbia dichiarato che almeno per il momento non si tratta del sostituto ufficiale di Matt Cameron. Dobbiamo ancora capire chi andrà a sedersi ufficialmente, ma soprattutto stabilmente, dietro le pelli della batteria della band di Seattle. Dark Matter, Pearl Jam.

0: Metal, loro sono i Pearl Jam, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
11: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
12: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
10: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
13: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
10: Quasi vera, dal primo

0: house.fileni.it.
1: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
2: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
10: Ma... Uffa.
6: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
6: Sarà durissima.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Loro sono gli Aerosmith, The Nine Lives, 1997, a Personal Giulia, ultima mezz'ora abbondante insieme per parlare della giornata internazionale di oggi, 1 ottobre. Ci sono 3 giornate internazionali importanti, 2 molto serie e una magari più leggera. Cominciamo da quella. Oggi è la giornata internazionale del caffè, il mondo celebra l'espresso più amato. Sono 3 miliardi le tazzine consumate ogni giorno nel mondo e in Italia il 70% della popolazione ne prende almeno uno al giorno. Poi, attenzione, questa è bella, la giornata internazionale delle persone anziane, istituita dalle Nazioni Unite, celebra ruolo fondamentale degli anziani nella società, tant'è che domani poi è la festa dei nonni. Oggi però permettetemi di parlare di questo, del Black Dog Day, la giornata del cane nero. Lo so, è assurdo, è volta a sensibilizzare in generale sulle adozioni degli animali domestici, ok, e a diffondere la consapevolezza su un dato incredibile: i cani neri sono quelli meno adottati, meno richiesti, meno visti, a volte perché banalmente vengono meno bene in foto, malevolmente associati alla cattiveria, cioè le persone associano il colore nero al cattivo carattere. Mi sembra assurdo anche soltanto pensare che qualcuno sia capace di questo parallelismo, eppure se vedete in giro che oggi è il Black Dog Day, ecco spiegato il motivo. Rolling Stones, A Personal Giulia, Jealous Lover.

Love Hurts, loro sono gli Incubus 2007 a Personal Giulia, e devo dire che tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000 ne avevamo tanti di sex symbol a disposizione, almeno per i nostri sogni, per sognare in grande noi millennials. Ma devo dire che ad oggi Brandon Boyd degli Incubus e Jared Leto dei 30 Seconds to Mars sono quelli che davvero, quando li guardo, penso che abbiano davvero un quadro in soffitta che invecchia al loro posto. Sono davvero incredibili, bravi gli Incubus. Tra l'altro, prima abbiamo parlato del mondo degli animali, ecco, Brandon Boyd da sempre è un grandissimo attivista che si sbatte, si prodiga proprio per i diritti degli amici a quattro zampe. Slash featuring Miles Kennedy su Virgin Radio, Driving Rain.

0: Driving Rain / con Miles Kennedy a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli Who.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con la AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta al cinema.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Shh, Ale, Franz, venite.
6: Michel!
7: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: Quindi?
7: Non è mica un segreto.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
9: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
4: Oh. Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
17: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
22: Iperceramica.
23: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
24: E che sapori, Antonella!
25: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
24: Ti aspettiamo!
23: MD, Buona Spesa Italia.
26: Virgin Classics 1978.

loro sono gli Who, 1978, a Personal Julia, anche colonna sonora di una celeberrima serie televisiva poliziesca. Cari amici miei, ultimi minuti insieme, poi domani, ultima puntata della settimana, avremo anche delle belle novità discografiche. Oggi vi ho parlato anche dell'uscita ufficiale del nuovo singolo dei Fontaines DC Tong. A proposito della band di Green Chatten, sono sulla sezione contest di virginradio.it, ci sono ancora i biglietti per i Fontaines DC. Lunedì 26 ottobre, Unipol Arena di Bologna. Sono biglietti non preziosi, preziosissimi, perché la data, quando aprirono le prevendite, andò sold out in una manciata di secondi. Ancora attivo il contest per Stray Dogs, il nuovo album dei Nothing But Thieves, in una bellissima versione in vinile rosa. E poi ci sono anche i biglietti per un grande evento, se vi piacciono i Black Sabbath e la leggenda del principe delle tenebre Ozzy Osbourne. L'evento dell'anno scorso, dello scorso 5 luglio, l'addio alle scene di Ozzy e dei Black Sabbath, Back to the Beginning, arriva al cinema in questo film concerto soltanto il 28 e il 29 di ottobre. E appunto, trovate qualche biglietto ancora in palio sul nostro sito, che è più generoso che mai ultimamente. Kings of Leon, nel mese di novembre anche loro daranno alle stampe il nuovo album. Si chiama Oh My Beloved, un disco di riconoscenza, dice il leader della band Caleb Followill. Basta con le accuse, basta con i temi, insomma, diciamo, dove ci lamentiamo, vogliamo semplicemente rendere grazie alla nostra carriera, guardarci indietro e ringraziare anche e soprattutto tutte le persone che ci hanno accompagnato in questi anni. My Whole World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: My Whole World è il ritorno dei Kings of Leon. A Personal Julie arriva anche Paola Maugeri che con Long Plane Stories ci parla dei Killers.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Killers e del loro esordio del 2004 con l'album di debutto Hot Fuzz, lanciato in classifica da singoli travolgenti come Somebody Told Me.
5: Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend.
4: La storia dei Killers inizia a Las Vegas, dove il cantante Brandon Flowers è nato prima di trasferirsi in una piccola città dello Utah chiamata Nepi, in cui, come ha raccontato, la mia massima aspirazione era trovare un lavoro in un casinò come tutti i membri della mia famiglia. Nel 2001 risponde ad un annuncio su Las Vegas Weekly pubblicato dal chitarrista Dave Kuning, che viene dall'Iowa e vuole formare una band. Tra i casinò c'è una scena di club underground e Killers si incontrano lì, attratti dall'amore per il rock e il synth pop inglese, formando i Killers e prendendo il nome della band finta che compare nel videoclip di Crystal, The New Order. Mettono insieme influenze che vanno dai Pulp a David Bowie agli Oasis e quando il batterista Ronnie Vannucci offre il garage di casa sua per suonare, scrivono le canzoni dell'album Hot Fuzz, che provano dal vivo per la prima volta in un bar chiamato Café Espresso Roma.

Brandon Flowers, senza Las Vegas sarei un disastro. Dopo uno showcase organizzato in un altro luogo surreale di Las Vegas, il club transgender Sasha's, la prima etichetta che gli mette sotto contratto è inglese. Il primo a scoprirli è Zane Lowe di BBC Radio e i primi tour da headliner sono in Inghilterra. È così quando il 7 giugno 2004 esce il disco d'esordio e c'è Hot Fuzz, i Killers volano al primo posto in Inghilterra e l'album diventa uno dei più venduti di tutto il decennio. L'Inghilterra arriva il successo anche in America e Killer arrivano al numero 7 in classifica e vendono 7 milioni di copie. Volevo raccontare storie successe a tutti, come cercare di conoscere una persona in un club, dice Brandon Flowers, spiegando uno dei singoli che lanciano i Killers al successo, e cioè Somebody Told Me.

0: esordi dei Killers 2004. Il nuovo disco della band di Brandon Flowers arriverà nel 2028. Della band di Las Vegas ci ha parlato Paola Maugeri con l'On Playing Stories, che torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17.50. Tutte le altre pillole, anche questa, le trovate come al solito su virginradio.it. Dalla vostra Giulia Salvi è quasi tutto. Ringraziamenti ad Alessandro Fiore in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio con il ringaccio e Revolver Personal. Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 14:01.
4: It's 2:01 p.m.
3: Revolver, in collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Inizia Revolver, questa è Virgin Radio. Siete con Ringaccio, in regia c'è Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Allora, contenitore che si apre del pomeriggio. Stavo già leggendo un po' di notizie che sono arrivate dalla redazione. Parleremo di viaggi, passaporti più forti al mondo. Andremo in America, un cervo ha caricato un'auto e ha spaccato tutto. In Alto Adige invece una mucca caduta in piscina, caro Super Toki, si fa il bagno. Poi a Revolver oggi metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Pretty Reckless, 14 novembre Milano Fabric. Parleremo di sport col Bonzo, la macchina del tempo è molto interessante. Avremo a che fare con i Suede, con i Beatles, con i Birds che oggi nel 65 pubblicavano Turn Turn Turn, Janis Joplin, Brian Eno, Ramones e soprattutto gli Smith.

0: No, speriamo che non si prenda la lettera quello che cantava Morris con gli Smiths oggi in Panic. Bonzo! Allora, sentiamo il Bonzo, chiamiamo il Bonzo e poi vediamo di fare un po', parleremo di sport con lui. C'è la Nation League, c'è l'Under 21, c'è il basket Eurolega, c'è il tennis. Bonzo!
1: Sì, ci siamo!
0: Stavo dicendo, si gioca a Tokyo oggi.
1: No, a Tokyo. Che dove Berrettini ha appena vinto contro
0: meno
1: Davidovic
0: male, meno
1: Pochina.
0: Male.
1: Bravo!
0: Bene,
1: e anche
0: bene.
1: Luciano Darderi ha battuto Casper Ruud.
0: E oggi c'è la Nation League nel calcio. Chi c'è oggi? Germania-Serbia.
1: Due belle partite. Danimarca-Portogallo. Portogallo, tante critiche all'allenatore del Portogallo perché non fa giocare Cristiano Ronaldo. Che
0: e quello se n'è andato, si è incazzato, se n'è andato.
1: E ha preso il jet e se n'è tornato a casa. Vabbè, non mi fa giocare e me ne vado.
0: Ma perché deve essere così puntuale? Ha preso il jet. Vabbè, normale, è anche un treno. Lui si può permettere il jet. Lei sarebbe andato via in bicicletta, lei,
1: è
0: vero?
1: Metropolitana, sì.
0: Metropolitana, certo. E poi abbiamo altre cose di sport, no? Dico,
1: beh, sì, l'Under 21, sì. Questa sera a Yerevan in Armenia, gli azzurrini giocheranno contro il padrone di casa, un match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei.
0: Lei non si perde. Vedo che oggi ho dato un'occhiata alle notizie che mi ha mandato dalla redazione. Tutte che hanno a che fare con orsacchiotti, chihuahua, cervi, squali.
1: Oggi giovedì un po' wild.
0: Lei dovrebbe fare un programma di animali su qualche TV privata, di quelle, sai, quelle cable, come dicono in America.
1: Sì.
0: Cable TV. La vedo bene come l'esperto di animali che spiega un po'. L'orso bruno si accoppia a febbraio e partorisce a... Prova a fare quella. Metti ancora. Va, provi.
1: Volevo parlarvi dell'orso bruno identificato con il numero 89.
0: Io vorrei un applauso al Bonzo. Ma le piacciono i Green Day?

0: 83 Animal Nitrate con i mitici Suede, Brett Anderson. Che bello questo disco, l'inizio con gli Smiths, Panic, poi Green Day, poi siamo tornati ancora in Inghilterra con gli Suede e adesso andiamo ancora al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Mi ha mandato un messaggio a 342-41-41-411 il Rugby Villorba che ci ascolta sempre, se lei ha voglia di rientrare in squadra magari la posso mettere una buona parola,
1: L'importante è fare meno strada possibile inteso in campo, perché non ho autonomia.
0: Vuoi giocare da fermo?
1: Un po' sì, mi butto in mischia e spingo.
0: Vabbè, lei è uno spingitore, lei,
1: Sì.
0: Spingitore. Invece, tornando agli animali, non dico i messaggi che sono arrivati che la pigliano in giro, una roba allucinante. Cioè, lei, questo tocco di verde di animale che ha lei, chi è?
2: Bella Alberto Bonzo Angela!
0: E lei è un nuovo Alberto Bonzo Angela. Insomma,
1: magari.
0: L'Alto Adige, parlando, c'è ancora messaggi? Sentiamoli pure.
3: Benvenuti alla nostra rubrica La Bonzologia. Un topolino vede una rana e le chiede: ma che occhi grandi che hai? Cos'è che hai fumato? E la rana: crack, crack, crack.
0: Bonzo, lei risveglia un po' con la bonzologia, bella, il suo bella. Esercito di, bella molto, cosa, molto bella, bella cosa, la rana crack crack, bella cosa. Ma com'è la storia della mucca che è caduta in piscina a Wellness Hotel? C'è una mucca è andata a farsi Wellness?
1: In Val Venosta
0: che sono le mele.
1: È entrata nel cortile dell'hotel ed è entrata in piscina, voleva farsi un bagnetto.
0: C'è l'acqua calda.
1: Solo che hanno dovuto chiamare poi i vigili, i pompieri, per tirarla fuori.
0: Ah, perché non riusciva più a uscire dalla piscina.
1: Non riusciva più a uscire dalla piscina.
0: Ma l'acqua era calda, si è fatto un po' anche lei, capisci? Vabbè, ma le piace, oltre le mucche, Bonzo, le piacciono anche i placebo?
1: Tanti,

0: È tornato Brian Molko con i suoi Placebo. Helen Keller tornerà in tutti i sensi a suonare anche il 6 di novembre prossimo a Milano all'Unipol Forum. È inutile che vi dica che il concerto è firmato Virgin Radio.
1: Siete nati per il rock? Godete nel sentire una moto che sgasa? Vi piace il punk, il surf? Se amate andare forte, questo è il programma giusto. Revolver!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: One, two, three, four!
15: Sono un autodidatta.
16: Sei fantastico. Ah!
17: Perché lo tenete, mi chiedo io?
18: Musica!
19: Per me è super sì.
20: Anche per me?
21: Per me vale.
22: Anche per me?
23: È un sì al 100%!
24: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
2: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
1: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
2: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
1: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Revolver on Virgin Radio.
12: Virgin Classics
13: 1965. Virgin Radio.

0: 1965, oggi usciva Turn Turn Turn dei Birds, e li ritroveremo poi nella nostra macchina del tempo, cover di Pete Seeger. I mitici Birds, una delle mie band preferite, si formarono in California nel 64, fino al 73 hanno fatto sognare, ma insomma ascoltare anche ora oggi il loro suono. Poi siamo nel 67, a Feel a World Better, Rickenbacker 12 corde, Chris Hillman, Gene Clark, Roger McGinn, Michael Clark e il mitico David Crosby. In questi mitici, io li adoro, saranno di parte, scusatemi, Birds. Siete con Ringaccio, questo è Virgin Radio, questo è stato il nostro classico negli anni 60. Torniamo alle novità, così mi fa impazzire quello con i Super Toki. So you wanna be a rock and roll star, vabbè. Lasciamo i Birds dalla parte, arriva la novità di Lenny, this is Casanova.
1: Revolver!

0: and the Dolly Sands. Siamo nel 2007, l'anno importantissimo, l'anno della nascita di Virgin Radio.
1: Revolver Cover Experience.
0: Allora, è il momento della Cover Experience. Oggi cosa proponiamo? Intanto vi racconto una piccola storia, ma molto importante, che oggi, 1 ottobre del 76, il grande David Bowie si trasferisce per vivere a Berlino, dove inizia a collaborare, va insieme a Iggy Pop e Brian Eno, la famosa trilogia Alianza Studio, Berlino, che periodo magico per David Bowie, dove tira fuori una canzone nel 77 incredibile. Questa non è una canzone, questo è un quadro di Cézanne, di Picasso, questa è un'opera d'arte, questa è una messa via al MoMA, questa canzone. È un'opera d'arte micidiale, essendo Cover Experience, nel 2017 Motörhead, nell'album Undercover, ne fecero questa versione.

0: Just for One Day, beh, da mettere su qualsiasi muro, farei una via, farei una piazza chiamata Heroes, David Bowie, la sua canzone del 77 rifatta da Lemmy, i suoi Motorhead nel 2017, questa era Heroes.
1: Revolver.
2: È tornato.
3: DJ Ringo!
4: Super Tokyo.
5: Nessuno li può fermare.
6: Revolver. Virgin Radio.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
25: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
26: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
27: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
29: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
30: VirginRadio.it. Stay connected.
31: Revolver.
32: Ringo.
31: Revolver.
32: Ringo.
31: Revolver.
33: Virgin Radio.

Il ritorno degli Editors con Seriously Tom Smith, tornato con la sua band, l'album Surface Icon Sound, e torneranno il 3 di febbraio a Milano all'Alcatraz. Gran bel concerto firmato Virgin Radio. Voi siete con Ringaccio, questa è Virgin, questa è Revolver 342 41 41 41. Andiamo, lasciamo l'Inghilterra, la Britannia, andiamo in America, torniamo indietro nel tempo. Andiamo in quello che era Paradise City, un gran singolo dei Guns N' Roses che usciva il 30 novembre 1988.

Miss Jon Bon Jovi alla grande, ragazzacci del rock and roll. Stiamo arrivando alla fine della prima ora, quindi attenzione, anche perché poi tra poco dovremo regalare dei biglietti per il concerto dei Pretty Reckless, 14 novembre Milano Fabrica. Attenzione quando lanceremo la linea verde qua a Virgin Radio. Ma prima chiudiamo la prima ora, anche perché stavo rubando un pezzettino di Macchina del Tempo. Oggi, 1 ottobre del 2010, usciva nei cinema americani il film The Social Network, che era diretto da David Fincher, con la colonna sonora che era realizzata dal mitico Trent Reznor, The Nine Inch Nails, con il quale poi si aggiudicava un Oscar e un Golden Globe. Quando ho letto Nine Inch Nails, allora ho detto ragazzi, fuori il volume. DJ Ringo, Overcast.

0: Nine Inch Nails, Trent Reznor, l'album With Feet era il 2005, il suono bello potente, Revolver Cult che ha chiuso la prima ora, ma prima di chiudere, amici di Virgin Radio di Revolver, voglio ricordarvi che oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Pretty Reckless 14 novembre a Milano al Fabric. È il primo che chiama all'832-4330, si becca questi due biglietti.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
6: You're listening to Revolver with Ringo
7: on Virgin Radio.

Capolavoro dei Beatles, questo Magical Mystery Tour, siamo nel 67 e proprio oggi, parliamo di Beatles, nel 62, oggi loro firmavano un contratto che li legava al manager Brian Epstein con poi per George e Paul, che si presentavano oggi nel 62 per firmare. Arrivarono i rispettivi papà, in quanto i due erano minorenni, l'accordo prevedeva che Brian, il manager, riceveva il 25% degli incassi all'epoca, ricevesse questo, insomma 25 era tantissimo, però ci aveva visto giusto. Erano i Beatles, il nostro classico Virgin Radio, io rimarrei in zona Britannia, verso l'Irlanda, e da lì che Bono Vox e la sua band U2 sono tornati col nuovo singolo Silencio.

0: Sono tornati gli U2 in silenzio, sono tornati alla grande, prima i Beatles, adesso gli U2, voi siete su Virgin Radio, questa è Revolver. Ho lanciato la linea verde per vincere 2 biglietti per il concerto del 14 novembre a Milano al Fabric dei Pretty Reckless e ha chiamato Fabio qui dalla città da Milano. Ciao Fabio!
1: Ciao Ringo!
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Cosa combini di bello in città?
1: Ora sto tornando dal lavoro, quindi...
0: Che lavoro fai di bello? Siamo curiosi noi.
1: Combatto il crimine, Ringo.
0: Combatti il crimine, bene, bene, ci piace questa cosa. Quindi ogni tanto ascolti. Non è Batman, Toki, dai, scusa. E Toki mi fa le battute. Senti, Fabio, ti piacciono i Pretty Reckless o hai chiamato a caso? Così siamo curiosi anche qui.
1: Andiamo a bomba.
0: Va bene. Bene, con chi andrai a vedere il concerto?
1: Probabilmente con mia figlia, guarda.
0: Ah, che figata. Vabbè, come si chiama tua figlia, Fabio?
1: Francesca.
0: Allora Fabio e Francesca andranno il 14 novembre a Milano al Fabric a vedere i Pretty Reckless. Revolver. Virgin Radio.

0: Florence Row 7563 a Virgin Radio, siete con Ringaccio, la diretta di Revolver. Andiamo subito al settimo piano, andiamo a disturbare l'orsetto Bonzo. Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Lei diventerà come gli orsetti, quelli di gomma, no?
1: A mente. Buonissimi, sono buoni. Buonissimi.
0: Sì, no, perché lei prima, mi ha parlato del cervo che spacca i vetri,
1: esatto,
0: mi ha parlato
1: la mucca.
0: Cos'è, la mucca che si butta in piscina nell'Alto Adige, le marmotte che fanno rumore la notte e non fanno dormire la gente, adesso l'orso grasso che ha vinto il concorso per gli orsi grassi in Alaska, è una presa per il culo, cos'è l'orso?
1: No, esiste da un po' di anni.
0: Cioè l'orso bruno è?
1: Che ha vinto la Fatbear Week.
0: Fatbear, ok.
1: E il Parco Nazionale di Katmai,
0: sì,
1: per far conoscere la vita degli orsi bruni in questa regione del sud dell'Alaska,
0: sì,
1: ha organizzato in rete questo concorso da un po' di anni e ogni anno votano l'orso.
0: Quindi settimana dell'orso
1: simpatico.
0: Grasso, giusto?
1: Esatto, quello
0: poi. E chi ha vinto? Chi ha vinto?
1: Ha vinto Backpack.
0: Backpack. Vedo la foto, bello cicciotto, eh.
1: Cioè. E 500 kg di animale. E ha preso 103.000 voti contro 98.000 voti del secondo classificato.
0: Però è carino, se serve per dare una mano agli animali va benissimo.
1: Agli animali e al parco che lavora per far sì che questi animali continuino a vivere in un ambiente selvaggio e corretto.
0: Backpack, numero 89 l'orso, giusto?
1: Esatto.
0: Vedi, lì ci fanno i concorsi, noi qua in Italia invece quando possiamo li secchiamo gli orsi,
1: ecco,
0: capito?
1: Se non
0: no,
1: differenza.
0: Ma così, no? C'è una bella differenza, lo so. Vabbè, continuiamo adesso, non so perché lei serve così, si continua a informare.
1: Oggi,
0: oggi va così, va così. Caro signor Bonzo, la porto con me negli anni 80 che tanto piacciono ai nostri ascoltatori. Le piacevano i Violent Femmes?
1: Tantissimo.

0: anni, Violent Femmes nel 1983. Che succede? 83. Dopo prepareremo altri pezzi degli anni 80, Super Toki.
1: Hey, this is Amy from Evanescence.
2: Hey, we're Franz Ferdinand.
3: Hey, I'm Mark.
4: And I'm Nick from the rock and roll band Jet.
5: Hello, this is Noel Gallagher.
6: Hey, we're the Offspring.
7: Hi there, I'm Rich.
8: We're Hardfire.
9: All right, this is Richard Ashcroft.
10: Hi, this is Brian Marker from Placebo.
11: Hi, this is Andy Fletcher. I'm from Depeche Mode. You're listening to
12: Revolver.
13: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
18: Sei fantastico.
19: Perché lo tenete, mi chiedo io.
17: Musica!
20: Per me è super sì.
21: Anche per me?
22: Per me vale.
20: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5. D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
23: Virgin Radio, style rock.
24: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
28: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
29: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: Ma dove va con quel veicolo?
31: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
30: Però, che design e che capienza.
31: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
30: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
32: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
33: Revolver!
34: On Virgin Radio.
35: Virgin Classics.
36: 1977.

Che anno che era il 77? Abbiamo sentito oggi anche Heroes, David Bowie, usciva oggi nel 77, rifatta dai Motorhead. E qui parlavamo prima dell'orso obeso del concorso in Alaska, quindi obesità si parlava anche in Wallet Rosie con gli ACDC nel 77, ma ben per motivi diversi. Rosie era questa donna abbastanza corpulenta, bella cicciotta, con cui diciamo il cantante degli ACDC si è fatto una bella trombata, non si pare in un bagno, insomma rapporti sessuali. Gli era piaciuto molto, tant'è vero che gli ha fatto sta canzone, e quando poi c'è la canzone e Rosie viene gonfiata nei concerti degli ACDC in alto, bella, e vabbè, sono racconti, rock and roll, ragazzacci. Classico degli ACDC, Walter Rosie, Let There Be Rock, l'album del 77 a Virgin Radio. Salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, magari hanno Rosie gonfiata nel camion, nella macchina, che ne sai, Toki? È l'importante avere come la colonna sonora Virgin Radio Revolver e anche il nuovo degli Interpol, Wings on Fire.

0: I'm Gonna DJ, cantava Michael Stipe con la R.E.M. nell'album Celerate del 2008, il grande Michael Stipe. Chi è?
1: This is Michael Stipe from R.E.M. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Con un vecchio brano degli R.E.M. è partita la macchina del tempo, la Time Machine. Ringo vi dice che si inizia dal 1° ottobre del 76. Happy birthday Richard Oakes, chitarrista degli Suede, di Brett Anderson. Andiamo subito alle ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio, di Revolver. 1° ottobre del 62. Oggi nel 62 i Beatles firmavano il contratto che li legava al loro manager Brian Epstein per George e Paul, firmano i rispettivi papà in quanto loro due erano minorenni. 1° ottobre del 65, mentre esplodeva la Beatlemania in Inghilterra, era già esplosa nel 65, in California i Birds pubblicavano Turn Turn Turn, canzone di Peter Seeger rifatta da loro. 1° ottobre del 70. Oggi nel 70 il corpo di Jimi Hendrix viene sotterrato al Greenwood Cemetery di Renton, nello stato di Washington. Sulla lapide c'è scritto Forever in Our Hearts, James Jimi Hendrix. Alla cerimonia sono presenti, a oltre a Mitch Mitchell, Noel Redding, anche il jazzista Miles Davis. Sempre il 1° ottobre, sempre del 70. Qui a Milano 2000 persone oggi nel 70, stasera, erano senza biglietto e cercano di sfondare i cancelli del vecchio Palalido per assistere al concerto dei Rolling Stones. Ancora 1° ottobre 70. Oggi nel 1970 la mitica Janis Joplin ci registrava Mercedes Benz. Era l'ultima canzone della sua vita.
1: Lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: 1° ottobre del 76. David Bowie decide di trasferirsi a Berlino insieme al suo amico di hip hop Brian Eno e sforna la trilogia, la mitica trilogia di David Bowie. 1° ottobre 82. La Sony a Tokyo presentava il primo lettore, oggi nell'82, il primo lettore compact disc. Il suo prezzo era di $730, come se costasse oggi $1,850 di oggi. Sottofondo c'è lui, c'è Billy Joel, perché quella fu la prima canzone prodotta suonata dal lettore, naturalmente, del compact disc. Tutto storico, la macchina del tempo. 1° ottobre 84. Oggi in 84 Ramones pubblicavano Too Tough to Die, il loro album con dentro Howling on the Moon. 1° ottobre 84. Mentre Ramones pubblicavano in America Too Tough to Die, gli U2 pubblicavano The Unforgettable Fire. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo a Los Angeles. 1° ottobre 87, c'è fuori l'album dei Motor Crew, Girls, Girls, Girls, e le radio oggi in 87 a Los Angeles pompavano Wild Side.

0: La potenza dei Motley Crue nel 1987, il glam metal, l'air metal di Los Angeles con Wild Side, la potenza di quegli anni del rock and roll.
1: Per prima cosa si discute dei propri influssi, quindi chi vi piace?
2: Christina Aguilera.
1: Chi?
3: No.
1: Cosa? Tu, tappeto.
2: Liza Minnelli.
3: Cosa? Oh, oh, ragazzi, questo progetto si chiama...
4: Revolver, con Ringo.
5: Ringo.
3: Ci vogliono le band, dei re.
6: Revolver. Virgin Radio.
0: Una pigna colada davanti a un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Hybe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in uno stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio.

0: Happiness con i Nothing But Thieves, la voce di Connor Mason. Quest'album si chiama Stray Dog, la figata dei Nothing But Thieves, che il 24 di gennaio 2027 saranno a Milano all'Unipol Forum con un concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: È carico nel finale o si è addormentato? No, partiamo. Ancora con questi animali, è l'orso grasso e quello di là, il cervo che ha caricato un'auto e ha spaccato il finestrino, dove, in Colorado?
1: Sì, a East Park.
0: Ma non dovete rompere le balle agli animali nei loro luoghi.
1: Ma questi sono stavolta è lui che però ha caricato una macchina che stava andando tranquilla in strada, lui ha preso la rincorsa e ha spaccato il finestrino.
0: Spero sia assicurato il cervo, cosa,
1: e poi se n'è andato tranquillo.
0: Ha fatto bene, così a prescindere. Andiamo in Giappone, a Tokyo ha piovuto per 35 giorni di fila, è un record.
1: Record, sta piovendo da 35, ancora sta andando avanti questo record,
0: sì.
1: Ha superato il precedente da 33 giorni di seguito nel 2019 e aspettiamo di vedere fin quando arriverà.
0: Bene, si compra l'ombrello, caro signor Bonzo, l'orsetto Bonzo. Ma non metti la canzone di Elio per Bonzo?
2: No.
0: Non vuol mettere la canzoncina per l'Elio? Non lo so perché, guardi, comunque è cattivo Toki. Senta, noi abbiamo un gruppo portafortuna a Revolver, lo sa qual è il gruppo portafortuna?
1: I Ramones.

oppure chiamata la Shalalala con il Ramones, che ci porta nella parte finale di Revolver. Io rimarrei in tema punk per chiudere anche oggi con Revolver Cult. Rimarrei in America, non la East Coast dei Ramones, ma andrei nella West Coast a Los Angeles. È da lì che arrivano loro, naturalmente i Bad Religion. Nel 2000 usciva The New America l'album, i due Greg portentosi, Greg Graffin alla voce, Greg Edson alla chitarra, il nostro amico Greg Edson, naturalmente per New America. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Il punk californiano dei Bad Religion nel 2000 con l'album New American, l'11° album per i Bad Religion, pubblicato a maggio del 2000 con la mitica Atlantic Records. E va bene, con i Bad Religion abbiamo chiuso, le due ore sono volate via. Ringrazio, vi deve ringraziare. Ringrazio il Super Toki per la parte tecnica, il Bonzo sopra il settimo piano per la parte redazionale. Ringrazio voi là fuori, la famiglia di Virgin Radio. Continuate a darci sostegno, non mollateci, grazie, ne siamo molto grati. Ragazzacci, alle 18 arriverà Andrea Rock con Melissa Greta, quindi non potete mancare l'appuntamento. Poi questa sera, come al solito, vi consiglio di prenotarvi una stanza al Virgin Motel. Abbiamo questo portiere di notte che crea belle vibrazioni, Johnny J. Douglas. Non mancate il colpo, va bene ragazzacci. Noi ci vediamo e sentiamo domani qua a Revolver alle 14 su Virgin Radio, e ricordatevi che ringrazio qua a Revolver, vi vuole bene.
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Revolver, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Let's go! Da Mighty World festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! Mighty World.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
13: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
14: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
15: Uffa.
16: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
17: Sarà durissima.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
21: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
22: Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Vieni da MD anche per la tua casa.
24: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
25: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 € in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
24: Ti aspettiamo.
23: MD, buona spesa Italia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
13: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
19: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.

0: imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Virgin Classics 1977.

waving your banner all over the place. We're

0: Non sono un genio folle. Non sono per niente folle. Mi aggiro dalle parti della pazzia, ma c'è anche dell'equilibrio nella mia vita.
1: Brian Wilson. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: It's 4:59 p.m.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4, 2 km di coda tra Palazzolo e Grumello per un veicolo in fiamme in direzione Torino, nel senso opposto, in colonnamenti per curiosi. Lavori sulla A14 causano 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Taranto. Sulla A16, 5 km di incolonnamenti tra Benevento e Avellino Est per un camion in avaria in direzione Napoli. Nel senso opposto si è formata una coda di 1 km a partire da Avellino Est per l'attivazione del senso unico alternato. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la diramazione dei Balzi Rossi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura Xpir?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono speed o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
17: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.
1: Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
22: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
23: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
24: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
25: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
6: Iperceramica.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Sostituisci!
10: Leo, si dice sostituiscilo!
9: Sostituisci!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
14: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle di Sir Elton John, una ballad per pianoforte e voce che nel 1971 racconta il rock degli anni 60, il sogno della California, lo spirito che sta cambiando il mondo, e lo fa ovviamente attraverso una grande melodia, una bellissima storia d'amore, e cioè quella di Tiny Dancer. Se avete visto il film Rocket Man, che racconta la vita di Elton John come un musical, vi ricorderete una scena bellissima. Elton John e il suo amico e paroliere Bernie Taupin sono a Los Angeles. Qualcuno li invita ad una festa hippie. C'è una ragazza che balla, si chiama Maxine, diventerà la moglie di Bernie Taupin ed è la protagonista di Tiny Dancer. Tutto questo è successo davvero. Elton John è arrivato negli Stati Uniti per la prima volta nel 70 e ha conquistato tutti con un solo concerto, e cioè il 25 agosto al Troubadour di Los Angeles. Poi ha registrato un disco dal vivo negli studi di una radio di New York che ha avuto un grande successo, e poi entra in studio e celebra la sua nuova carriera in America con un album dal titolo ironico e personale, Madman Across the Water. Esce il 5 novembre 1971 e porta Elton John alla top 10 negli Stati Uniti.

Che Tiny Dancer parlava di me, ha detto Maxine Feldman, che diventa una delle muse più celebri degli anni 70. Bernie Taupin e Maxine si sposano nel 71 con Elton John come testimone di nozze. La loro storia d'amore diventa universale. Tiny Dancer diventa un classico con una storia da film. E a proposito da film, a far entrare ancora di più questo pezzo nel cuore del pubblico, c'è una scena di Almost Famous, film del 2000 di Cameron Crowe, che racconta la sua stessa vita, quando da ragazzino negli anni 70 ha iniziato a lavorare come giornalista, seguendo in tour le rock band. Sono tutti sul tour bus, arrabbiati per qualcosa, dall'autoradio parte Tiny Dancer e tutti cantano insieme, tornano a sorridere. E allora è questa la bellezza di questa melodia e di questo arrangiamento. Tiny Dancer, Elton John.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
3: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Verso Milano, invece, per lavori, coda tra Incisa Regello e Firenze Impruneta. Sulla 56 verso Pozzuoli, traffico rallentato tra Capodimonte e Arenella per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Milano, si viaggia in coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Sulla 11 verso Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest per traffico intenso. Infine, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a incrocio provinciale 80 San Giorgio Ionico in direzione piazza Re di Roma. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, giovedì 1 ottobre. Comincia un nuovo mese, un mese molto interessante, il mese di ottobre. Qui su Virgin Radio, tanta nuova musica, tanta buona musica, ma quello lo sapete perché Virgin Radio è sempre così. 24/7, Virgin Generation dalle 18 alle 20 con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia. Allora, anche questa sera un po' di nostalgia, un po' di sport, tanta musica. Insomma, la formula di Virgin Generation osservata quasi alla perfezione, anche perché ci sono anche delle news su una serie animata, televisiva, famosissima.
0: Allora, facciamo così, partiamo con i Garbage, Why Do You Love Me, brano del 2005.

0: Why Do You Love Me? Why Do You Love a Virgin Generation? Perché la nostra Melissa Greta è assolutamente bravissima,
1: tonica,
0: bravissima nell'andare a selezionare le giornate mondiali. Oggi è una di quelle giornate che sul calendario è pregna.
1: Oggi si festeggia un sacco di roba. Allora, intanto è la giornata internazionale della musica, promossa dall'UNESCO questa giornata. Poi è la giornata mondiale dei vegetariani. Quanti nostri rocker preferiti stanno festeggiando in questo momento?
0: Morrissey,
1: Johnny Marr, che
0: McCartney,
1: ormai è l'unica cosa che hanno in comune. Poi Paul McCartney, Ringo Starr, anche Tom York, Tom Morello, tantissimi. Ma è anche la giornata mondiale del caffè,
0: okay,
1: che come la musica mette d'accordo tante persone.
0: Descendants sono terribilmente fan del caffè.
1: Ah, perfetto, adoro i Descendants, vedi, un altro motivo per amarli. E poi la giornata mondiale del sake, ragazzi, che nella mitologia giapponese ho letto che un dio lo usò per far ubriacare un serpente a 8 teste. Infatti il serpente poi si addormentò dopo aver bevuto il caffè, quindi...
0: In 8 diversi sciottini però.
1: Molto bello avere 8 teste per fare 8 sciottini. Ecco, no, mi raccomando, se volete celebrarlo,
0: se sei già andato in un altro pianeta. Bene, bene, bene.
1: Andrea, ti vedo molto preparato sull'argomento.
0: Il sake accompagna i migliori momenti delle nostre cene asiatiche.
1: Anche
0: come...
1: quelle di Mick Jagger, secondo me.
0: Assolutamente sì, e non credo solo il sake negli anni. Adesso però è arrivato a uno status mentale per il quale è perfettamente in equilibrio con se stesso in questa Jealous Lover.

0: Depeche Mode, Strange Love, era il 1987, amici del rock and roll, 18 e 17 minuti, entriamo nel mood di una delle mie band preferite, ovvero i Social Distortion. Interviste ne sta rilasciando tantissime Mike Ness, nonostante abbia dovuto annullare alcuni recenti concerti per problemi di salute.
1: Ah, ok.
0: Io credo che la gola gli stia dando nuovamente problemi.
1: L'hai notato anche dalle interviste? Io ho notato qualcosa di strano.
0: Un po' dalle interviste, un po' dai live. Raga, io non voglio dire niente, però potremmo, secondo me, avere davanti non troppi anni di performance live dei Social Distortion.
1: E comunque noi l'abbiamo visto poco tempo fa con un live dei Social Distortion al Carroponte di Milano. Era in ottima forma.
0: Sì, ha cambiato proprio il modo di cantare rispetto a una volta, e quindi seleziona anche i brani rispetto a quella che è la setlist. Fatto sta che recentemente si è lasciato andare a delle confessioni su quelle che sono state le band che hanno formato il sound del signor Mike Ness e indirettamente quindi anche dei Social Distortion. Tra queste io ti cito i Creedence Clearwater Revival.
1: Sì.
0: E la cosa è assolutamente ravvisabile in ogni, direi, composizione dei Social.
1: È vero, vabbè, lui cita Fortunate Son, quella sulla guerra in Vietnam, una canzone importante dal punto di vista del significato, e poi cita gli Stones, Wild Horses, grandissima ballad.
0: Che tra l'altro i Social Distortion suonarono dal vivo nel concerto al Live Club di Trezzo sul nel 2015.
1: Allora vedi che è tutto vero, perché a volte gli artisti magari non è detto che rispondano in modo veritiero a tutto,
0: tutto
1: nelle interviste, invece lui è stato preciso.
0: Nella colonna sonora di quel film che hai imparato a conoscere anche tu, che è Lords of Dogtown, i Social Distortion.
1: Stupendo.
0: Anzi no, non è vero, lì fanno Death or Glory. I Social Distortion fanno in Galline in Fuga,
1: sì?
0: Se non vado errato, Up Around the Band dei CCR.
1: Perfetto. E poi vabbè, cita anche i Beatles, dice che per lui da bambino sono stati fondamentali e che ascoltava in loop Let It Be o dei Tripper. Chi non ha ascoltato in loop un pezzo di Beatles? Io ho fatto dei mesi ad ascoltare solo Michelle, dal mattino alla sera.
0: Io ho fatto tutta la vita ascoltando solo i Social Distortion.

0: Social Distortion Tonight, singolo dall'ultimo brano, dall'ultimo album Born to Kill.
1: Entriamo tra pochissimo in mood autunnale qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: house.fileni.it.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere

0: Manic Street Preachers, Autumn Song, con qualche giorno d'anticipo rispetto all'inizio dell'autunno, cari amici di Virgin Radio. Entriamo però in quel mood, perché è ottobre, alla fine della fiera.
1: Siamo già in autunno, Andrea.
0: Ah, il 21 di 22 sì. di settembre.
1: Sì.
0: È vero, io penso sempre che sia ottobre il momento in cui si cambia.
1: Vabbè, oggi primo giorno di ottobre, effettivamente si entra un po' di più nel
0: perché
1: mood
0: autunnale.
1: Perché
0: io sono venuto qua sudando, non so se questa cosa è normale.
1: No, farei un check-up,
0: però...
1: Andrea.
0: Okay. Ah, ok, dici che sono io.
1: No, no, sto scherzando. Però sì, è vero, piano piano adesso ci inoltriamo ancora di più con il tempo, con il meteo, con le atmosfere autunnali. Però c'è chi...
0: Il meteo?
1: Vabbè, però c'è chi in Germania si è già portato avanti, okay. Perché a Ludwigsburg...
0: Con l'Ottoberfest, no.
1: No, quella è l'unica cosa che conosci tu. No, però nel weekend che è appena passato è tornata una delle tradizioni autunnali più attese, la regata delle zucche giganti.
0: Bello.
1: Questa non la conoscevi?
0: No, non la conoscevo.
1: Una sessantina di partecipanti si sono sfidati pagaiando dentro delle zucche svuotate trasformate in barche. Pensa che la più pesante quest'anno ha raggiunto i 442 kg. Ci devo provare anch'io sul naviglio.
0: Allora, io...
1: Carino.
0: Okay, io farei un doppio check sul sistema di galleggiamento prima che... scendi giù, quindi
1: sì, ci sta, forse hai ragione,
0: farei questo controllo.
1: No, poi dopo i disastri ambientali che sono successi recentemente ai navigli di Milano, lascerai
0: certo.
1: perdere
0: lasciamo perdere. Pensiamo alla musica. Nothing Better Than This, loro sono i Kasabian.

0: Foo Fighters con My Hero era il 1997, ma nel 2026, amici di Virgin Radio, chi è l'eroe odierno di Melissa Greta?
1: Vabbè, adesso messa giù così mi sembra un po' una domanda molto
0: difficile.
1: Stamattina,
0: quando mi ha detto, è il mio eroe, è il mio eroe.
1: Ho detto, beh, cavolo, è successa una cosa che mi ha lasciato abbastanza bocca aperta, nel senso che c'è una storia che è stata ripresa da qualsiasi testata nelle ultime 24 ore, la storia di un monaco buddista di 31 anni, si chiama Sogaku Takuchi, che ha iniziato un periodo di isolamento totale che durerà fino all'11 settembre del 2038, 12 anni lontano dal resto del mondo. All'inizio ho detto, ma sai che? Esatto. Poi invece, vabbè, sono andato un attimo...
0: Non mi è bastato il Covid, ho bisogno...
1: Sindrome della
0: capanna,
1: quella lì. Però poi ho approfondito un po' la situazione e non lo so, Andrea, se saresti della stessa idea, perché lui vive su un monte a nord-est di Kyoto, lo fa per fare un passaggio di livelli, tipo videogioco, ma nel mondo dei monaci. In tutto questo lui non avrà contatti con altre persone, non riceverà notizie su quello che succede fuori, e fin qui vabbè. Però la sua giornata consiste in questo: pochissimo sonno, non pensare di star lì a far niente, sveglia all'alba, preparazione dei pasti, ore e ore di sutra, quindi di studio dei testi sacri, lavoro pratico di custode del mausoleo e dei giardini, quindi di fare anche giardinaggio, Andrea, che non è che proprio ti ci vedo, dovrà farlo tutto l'anno, compresi negli inverni molto duri.
0: Chi glielo fa fare?
1: La fede.
0: Ah, ok.
2: Quella giapponese.
1: Roba che sono giapponese, non credo sia lui, però comunque sì. Io poi ho pensato, beh, comunque andare anche, per esempio, ci sono delle pratiche che non sono così facilissime nella nostra, che ne so, andare alle poste è comunque un'impresa.
0: Sì, un po' meno.
1: E nessuno ti santifica.
0: No, questo assolutamente no, però insomma, sai chi è che si è santificato da solo? Liam Gallagher.
1: Più di una volta.
0: Perché lui ha il godlike status, no?
1: Ah,
0: lui si dichiara così. Lo ascoltiamo, for what it's worth.

0: Liam Gallagher for What Is Worth 2017.
1: Tra pochissimo il grande ritorno della rubrica Real Estate. Andiamo a casa di Lynyrd Skynyrd. Virgin
2: Generation. Sapete come si riconosce un cliente Homobile? No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto. Homobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
0: Semplice, conveniente e trasparente, col sollievo di non dover più cambiare e con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
3: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ritornano le rubriche.

0: novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
10: Radio. Style Rock.
11: Virgin Classics
12: 1974.

0: Lynyrd Skynyrd, The Sweet Home Alabama, 1974, 18:55 minuti, cari amici del rock and roll, è giunto il nostro momento, Virgin Generation Real Estate,
1: perché è stata venduta in Georgia a Milton, la villa appartenuta a Gary Rossington, storico chitarrista, membro fondatore di Lynyrd Skynyrd, scomparso nel 2023. Allora, la proprietà si chiama, non a caso, Freebird Nest, proprio come uno dei brani simbolo della band.
0: Chiamarla Sweet Home era un po' troppo chiamata, non è che Freebird, vabbè.
1: Beh, forse tante, no? Vabbè. Vengono chiamate così. Comunque, vabbè, adesso non stiamo qua a sindacare. Questa casa...
0: Simple House. Potrei andare avanti un po'.
1: No, ma
0: Tutti i titoli.
1: Prego. Conta la casa circa 700 metri quadri.
0: Ok,
1: che non è una casina, no, non è proprio una suite home.
0: Non è così simple.
1: Ecco. 5 camere da letto, piscina, sala giochi, biliardo, bar, perché non può mancare, c'è il biliardo, bar.
0: Certo.
1: E lo studio musicale personale di Rossington.
0: Fantastico. Alla modica cifra di?
1: Quasi 7 milioni.
0: Ah, quasi però.
1: Quasi. Allora ce la si può fare. Poi su un lago, il Sturgeon Lake, che è alimentato da sorgenti, da torrenti, quindi c'è anche tutta la parte di natura.
0: Adesso facciamo una cordata qui con quelli del piano e vediamo se riusciamo a portarcela a casa.
1: Una colletta.
0: Sì, esatto. DMA's Killing Time.

0: Killing Time, DMA's singolo arrivato quest'anno.
1: Torniamo per un'altra ora, Andrea Rock.
0: Promesso.
1: Un'altra ora di Virgin Generation vi aspetta dopo le breaking news e TGCOM 24, le info sul traffico.
2: Virgin Generation.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: It's 7:01 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, centinaia i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio: alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Sulla 14 verso Bologna, coda tra Pescara Nord e Pineto per lavori. Sulla 4 in direzione Trieste, invece, traffico bloccato a causa incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Infine, sulla statale 527 Bustese, incidente a incrocio Castellanza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Style Rock.

0: Swallow Hall Day per Gem, per rientrare in diretta con Virgin Generation, con voi fino alle 20, Andrea Rocchi e Melissa Greta. Attenzione, Eddie Vedder è tornato alla grandissima, non soltanto con il nuovo batterista di Pearl Jam, non soltanto ha suonato con una serie di artisti che erano presenti al festival, è salito sul palco con i Bad Religion per fare American Jesus. Questa cosa ovviamente mi ha scaldato il cuore,
1: certo,
0: perché Eddie Vedder aveva cantato originariamente sul disco dei Bad Religion.
1: Non hai dormito neanche questa notte per questo motivo?
0: No, non ho dormito per un sacco di motivi, ma la cosa interessante è che ancora ha un cuore d'oro, cioè se vede degli artisti in difficoltà lui li aiuta.
1: Sì, all'occorrenza anche noleggio di strumenti, non soltanto grande artista e musicista, scherzo, ma ha salvato i Florence Road, band irlandese che sì, sono anche venuti a trovarci, le Florence, sì, Road recentemente, perché in California le Florence Road hanno rubato la strumentazione, tutti i pedali, le chitarre, ma che brutto quando succede, gli hanno aperto
0: purtroppo
1: il van.
0: Tanti episodi anche nella realtà italiana.
1: Sì,
0: purtroppo.
1: Un disastro proprio, poi perché di Vedder cosa c'entra, perché le Florence Road avrebbero dovuto esibirsi all'Oana Festival, il festival appunto, sì, curato da Eddie Vedder, che quando ha saputo cosa era successo ha dato le sue chitarre alla band, ha detto no, ma ve le do io le chitarre, così potete suonare, e hanno scoperto che era così, è stato lui a rubarle. No, sto scherzando,
0: ve le do io le vostre chitarre,
1: esatto, se pagate una
0: no,
1: piccola somma.
0: Gentilissimo davvero Eddie Vedder, sempre cuore d'oro. E adesso parcheggiamo un attimo l'Oana Festival e andiamo dagli Editors. Questo è il recente singolo Seriously.
2: Hello, we're Editors and the music we all love is on Virgin Radio.

0: You Could Be Mine, Guns N' Roses 1991, 19:20 minuti, è il momento di un rapido aggiornamento legato al mondo degli sport USA.
1: Bene, io adesso mi metto comoda perché stai per aggiornarci sul mondo del baseball.
0: Sì, perché tra le varie leghe è l'unica che è in fase di playoff, così per dire, si chiamano wild card, questa è la fase nella quale si entra poi realmente nel vivo dei playoff, scontri quasi diretti al meglio delle tre gare, ne sono bastate due alla maggior parte delle squadre.
1: Bene,
0: per imporsi.
1: Sei andato prima.
0: Prestissimo, nel senso che i Red Sox hanno veramente fatto una figura barbina con i New York Yankees, che ovviamente hanno stravinto, e quindi se la vedranno contro Tampa Bay. Buona è stata la missione dei Chicago White Sox, quindi il buon Eddie Vedder invece rimane a bocca asciutta perché i Cubs non sono riusciti a passare il turno con i San Diego Padres. Sarà decisamente più contento Tom DeLonge dei Blink 182.
1: Bene Tom, siamo felici per te. Sensazioni di queste prime partite?
0: Adesso comincia la parte veramente tosta, perché adesso incontri le teste di serie, bisogna vedere chi se la spunta. Si parla tanto dei Dodgers, avevamo accennato la cosa, ma anche di Tampa Bay. Insomma, sarà un bel momento anche le prossime ore.
1: Sarà bella combattuta la situazione, perfetto. Adesso la spuntano i Lip invece la nostra scaletta musicale con Bloodlines.

0: Bloodlines, loro sono i Leap.
1: C'è un altro artista appassionato di baseball, Billie Joe Armstrong. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: ACDC Big Jack, 19:33 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation. Con voi ci sono Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Prima parlavamo di baseball, sì. C'è aggiornato un po', ma tu lo sai, Andrea Rock, che Billy Joe Armstrong, frontman dei Green Day, da bambino giocava a baseball.
0: Sì, certo.
1: Anche lui se lo ricorda molto bene. Non si è dimenticato delle sue radici, perché nei prossimi giorni farà un concerto con il suo progetto parallelo, Cover Ups, dove fanno cover di pezzi rock anni 60-70, al Rodeo Art Music Market, che è un festival proprio a Rodeo, in California, la città dove è cresciuto. Di solito i cover-ups fanno dei concerti molto piccoli, no? Annunciati a ridosso proprio della data sui social. Invece in questo caso c'è un po' di preavviso, perché sarà nel weekend, se non sbaglio, e si divertono sempre un mondo.
0: Sì.
1: Ti immagini lui a casa che si diverte un mondo con i cover-ups? Dai, controlla i voli, Andre, dai.
0: Sarà bellissimo.
1: Controlla i voli.
0: Sarà bellissimo. Green Day, li ascoltiamo adesso con la Never Gonna R.I.P.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Il Team Spirit, cari amici del rock and roll, c'è una band che è terribilmente in hype ormai da 4 anni, sono i Fontaines DC, tutti ne parlano, tutti li vogliono, tutti li cercano, ma soltanto noi siamo partner delle 3 date italiane il 26 di ottobre, quindi finalmente manca pochissimo, 25 giorni alla Unipol Arena di Bologna il 18 di giugno, al Rock in Roma il 19, all'Ipodromo SNAI San Siro per High Days, e tra i fan dei Fontaines DC c'è Johnny Marr.
1: Vorrebbe tantissimo esserci Johnny Marr in questi concerti, magari spunta fuori, chi lo sa, però intanto ha fatto una dichiarazione molto carina nei confronti di Fontaines DC, parlando di nostalgia della musica, diciamo, ha detto: è curioso come si finiscono per dare per scontate cose che un tempo consideravi normali e poi ti guardi indietro e capisci che era veramente qualcosa fuori dal comune. Vabbè, fa l'esempio dei Prodigy e dice: è così che funziona la nostalgia, ma è un esempio del perché bisogna restare con gli occhi aperti e godersi le cose belle mentre stanno succedendo. E tra queste cose belle che stanno succedendo ha fatto l'esempio di Fontaines DC. Ha detto poi, per fargli la prova del 9, perché gli ha fatto il trabocchetto, ha detto: ma voi quando provate, quando scrivete le canzoni,
0: pensate
1: anzi,
0: agli Smiths?
1: No, no, quello non gli avrebbe chiesto, no. Morrissey. No, gli ha chiesto: ma dove le scrivete, in sala prove o dove? Allora ha detto sì, in sala prove, perché per lui il fatto di ritrovarsi tutti in sala prove o comunque nello stesso posto insieme è sintomo di autenticità.
0: Bene, e sicuramente noi non mettiamo in dubbio l'autenticità di questa band, li ascoltiamo con un singolo del 2024, Starbuster.

0: Starbuster, loro sono i Fontaines DC.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio con un super, super classico degli Eagles. Virgin Generation.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Sostituisci.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituisci.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontali.

0: quanto sa di felicità.
1: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19€ e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Classics 1977. Virgin Radio.

0: Eagles, Hotel California 1977, un appuntamento Virgin Classic, un cartone che è diventato un classico in questi anni, cartoni quelli un po' adults oriented, Futurama.
1: Futurama, stupendo, però è finito.
0: Forse.
1: Forse, perché lo sai, Andre, che quando si tratta di Futurama non si può mai dire l'ultima parola. Allora...
2: Le prendi per il mio scintillante culo metallico?
0: Eccolo qua, Bender.
1: Bender, il mio personaggio preferito. No, non lo siamo, non sappiamo se ti stiamo prendendo in giro o se vi stanno prendendo in giro. Però per il momento la 14ª stagione è terminata lunedì scorso, con il 10° episodio intitolato Final Ending, The Last Conclusion. Giusto per dire, è la fine.
0: Però forse no. Il tour dei Kiss.
1: Sarebbe con gli ologrammi. Sarebbe bello andassero avanti, però per il momento abbiamo la certezza di 3 mega speciali. Il primo sarà dedicato al Natale e tornerà anche con Robo Santa, ovvero la versione assassina.
0: Cattivissimo.
1: Tutta matta di Babbo Natale che cerca di farli fuori tutti quanti. Beh, una degna fine a quel punto.
0: Sì, no, ma secondo me va avanti. Conosco troppo bene quel signore lì. Intanto va avanti a gonfie vele la carriera dei Kingfisher, che potremo vedere dal vivo il 21 di novembre al Fabric di Milano. In una data targata Virgin Radio suoneranno il nuovo singolo How Lonely.

0: Kingfisher, How Lonely. Non rimanete soli mai con Virgin Radio. Anzi, questa sera c'è anche uno speciale da sottolineare due volte.
1: Sì, io rimango qua, non vado a casa, perché stasera speciale Best Rock dedicato a Recreated, l'ultimo lavoro dei Placebo, dalle 21. Mi raccomando, vi aspetto questo speciale fatto col cuore.
0: Assolutamente, so che sei grande fan, quindi insomma, appuntamento ancora una volta su Virgin Radio. Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille a Patrizio in regia, grazie mille a voi ascoltatori di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
2: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
1: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
2: Ecco, guarda qui, pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
1: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
12: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce.
9: Cresce.
7: Resta con te.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
3: It's 9:01 p.m.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Placebo, con Melissa Greta.
5: Siamo pronti per un nuovo viaggio insieme su Virgin Radio. Questa sera la destinazione è la Londra di metà anni 90, quando nel 1996 tre ragazzi destinati a cambiare il volto dell'alternative rock pubblicarono l'album omonimo Placebo, che diventò uno degli esordi più sorprendenti del decennio. A 30 anni di distanza quel disco torna in una veste completamente nuova con il titolo Placebo Recreated e diventa protagonista del nostro speciale Best Rock di questa sera. Io sono Melissa Greta, in regia Mattia Rossi. Ora partiamo dall'inizio, dalla traccia che apre sia il disco originale sia questa nuova versione celebrativa, Come Home.

Ed era Come Home nella sua nuova versione recreated su Virgin Radio, che apre il nostro speciale Best Rock dedicato ai Placebo e a un album che nel giugno del 1996 arrivò come un vero oggetto non identificato nel panorama britannico. Mentre il Britpop dominava le classifiche e le copertine con Oasis, Blur e Pulp che raccontavano un'Inghilterra colorata e spavalda, Brian Molko e Stefan Hosdall portavano in scena qualcosa di molto diverso: chitarre abrasive, identità fluide, testi scomodi e una visione del rock che si discostava dalla cultura dell'epoca. 30 anni dopo, il disco rinasce con il titolo Placebo Recreated, ma non è una semplice ristampa. Come hanno spiegato gli stessi Placebo, questo disco è una sorta di director's cut, un ritorno ai nastri originali per reinterpretare quelle canzoni con 30 anni di esperienza accumulata sui palchi di tutto il mondo, mantenendo intatto lo spirito dell'album ed aggiornando nel suono. Una celebrazione delle origini e allo stesso tempo un dialogo tra i Placebo di ieri e quelli di oggi, che suonano sempre con l'immutata urgenza ribelle di Teenage

celebra 30 anni di storia di un debutto che all'epoca fu tutt'altro che innocuo. La storia della band comincia nel 1994, quando Brian Molko incontra casualmente Stefan Austell nella metropolitana di South Kensington, a Londra. I due si erano conosciuti anni prima, nella stessa scuola a Lussemburgo, ma si erano poi persi di vista. Da quell'incontro nasce una delle collaborazioni più importanti del rock alternativo europeo. Il debutto viene registrato tra Londra e Dublino nel 1996 con il produttore Brad Wood e con Robert Schulzberg alla batteria, l'unico album della discografia dei Placebo inciso con questa formazione. Molte delle canzoni erano già state scritte l'anno precedente in un appartamento popolare di Deptford, nel sud di Londra. Brian Molko ha raccontato che l'estetica della band, il travestimento, il trucco e l'ambiguità sessuale erano una vera dichiarazione politica contro una scena musicale che consideravano troppo conformista e maschilista. Una provocazione che attraversa tutto il disco e che ritroviamo anche nel prossimo brano, intitolato 36 Degrees.

0: Cattivo, uno dei brani che meglio rappresentano la necessità emotiva di quel primo album che, pur essendo un esordio, denota già una personalità magnetica, composta da un forte contrasto tra fragilità ed arroganza, tra vulnerabilità e rabbia, e che continua a rendere queste canzoni incredibilmente attuali anche 30 anni dopo. Continuiamo ad ascoltarle in questo speciale Best Rock dedicato ai Placebo, tra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Placebo.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura, acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
20: Virgin Radio, Style Rock.
21: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
22: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Oh, tutti uguali.
27: Chiama se hai bisogno.
26: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
28: E chiama uno.
26: Ma uno chi?
29: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
30: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
31: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Placebo.

continua il nostro speciale Best Rock su Virgin Radio dedicato al Placebo Recreated, che celebra i 30 anni del disco originale, di cui si ricorda particolarmente anche l'artwork del 1996, che consisteva in una fotografia raffigurante David Fox, ragazzo allora dodicenne, con indosso un pile rosso acceso e dall'aria piuttosto infastidita, che riflette la direzione dell'album, perfettamente in linea con il senso di disorientamento e ambiguità che attraversava tutto il disco. Per questa nuova edizione celebrativa la band ha scelto invece di riprendere quell'immagine e alterarla ulteriormente, quasi come se il tempo avesse lasciato dei segni indelebili sulla memoria di quell'album. Una modalità creativa alla Placebo maniera per raccontare il concetto stesso di Recreated, quello di non cancellare il passato ma guardarlo attraverso gli occhi del presente, dove vive una seconda vita Nancy Boy nella sua Recreated version, una delle canzoni che ha definito al meglio l'identità dei Placebo e che nel pieno dell'era Britpop proponeva al pubblico qualcosa di radicalmente diverso, parlando apertamente di identità di genere, bisessualità, dipendenze e alienazione. Un messaggio quasi rivoluzionario per il 1996 che colpì anche David Bowie, uno dei primi grandi sostenitori della band fin dagli esordi. Un'impronta che ritroviamo in Nancy Boy, che ascoltiamo ora su Virgin Radio nella versione Recreated.

Era I Know dei Placebo nella sua recreated version e ora il nostro viaggio speciale Best Rock continua su Virgin Radio, soffermandoci su una delle differenze più evidenti tra il disco originale e recreated: il suono. Brian Molko e Stefan Holstall sono tornati ai nastri originali, aggiungendo nuove chitarre, nuove stratificazioni e una produzione decisamente più ampia e potente. La struttura rimane la stessa, ma i brani respirano di più. Le voci di Molko sono state portate maggiormente in primo piano, mentre le chitarre assumono dimensioni ancora più cinematografiche, acquistando più spazio e profondità. L'idea non era migliorare l'album, come hanno spiegato loro stessi, ma permettere finalmente a quelle canzoni di avere il peso, la sicurezza e l'energia che Placebo hanno sviluppato in 30 anni di concerti. Live, che come spiegano nel documentario This Search for Meaning, rappresentano per loro la possibilità di trasportare un pubblico partecipante e attivo in una dimensione che è propria ed unica del mondo Placebo, un'esperienza che avremo modo di vivere il 6 novembre 2026 all'Unipol Forum di Milano, dove la band proporrà una scaletta incentrata sui primi due album, Placebo e Without You I'm Nothing, e dove ovviamente non potrà mancare Bruce Springsteen.

0: Era Bruce Springsteen dei Placebo, un pezzo che mette insieme melodia e tensione emotiva, uno dei brani più rappresentativi del primo periodo della band. Non a caso è stato uno dei primi estratti presentati per anticipare la loro ultima pubblicazione, Recreated, di cui parleremo ancora tra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Best Rock, speciale Placebo.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD, anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
13: 1, 2, 3, 4!
14: Sono un autodidatta.
15: Sei fantastico.
16: Perché lo tenete, mi chiedo io?
17: Musica!
18: Per me è super sì.
19: Anche per me?
20: Per me vale.
21: Anche per me?
22: È un sì al 100%!
23: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
24: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
25: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
24: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
25: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
24: E succede anche sulla spesa online.
26: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
27: Dici che lo conosco?
28: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
27: Ah, quello naturale, senza additivi.
28: Bravo.
27: DOP, solo carne italiana.
28: Esatto.
27: Il crudo.
28: E allora non lo conosci.
27: Perché non è crudo, è Parma.
29: Piacere, prosciutto di Parma.
30: Due verticale, trekking sull'Etna.
29: Escursione.
30: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
29: Aperitivo.
30: E un inverno imperdibile?
29: Vacanza con Costa.
30: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
31: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
32: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
33: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
34: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
35: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Placebo.

Flowers di Placebo nel nostro speciale Best Rock dedicato al disco Placebo Recreated, che celebra i 30 anni dello storico album di esordio, dove è presente la canzone che prende ispirazione dal romanzo Notre Dame de Fleurs dello scrittore francese Jean Genet, una figura amatissima dal frontman della band Brian Molko per il suo modo di raccontare emarginazione, desiderio e identità. Ed è anche uno dei brani che mostrano meglio il lavoro fatto per Recreated, aggiungendo nuovi strumenti e nuove sfumature sonore. Il risultato è più stratificato, più pesante e più atmosferico rispetto alla versione del 1996, album che ha comunque rappresentato le fondamenta di tutto ciò che sarebbe arrivato dopo. Parlo di dischi importanti come Without You I'm Nothing, Black Market Music o ancora Sleeping with Ghosts. Recreated aggiunge inoltre due tracce speciali che chiudono il cerchio di questa celebrazione. La prima è una canzone che affronta temi come l'accettazione di sé, la persecuzione sociale e il conflitto tra identità personale e aspettative imposte dall'esterno. Nasce originariamente nel lato B del primo singolo Come Home e venne successivamente recuperata nella ristampa del decennale del 2006. È senza dubbio una delle gemme più preziose di questa pubblicazione e l'ascoltiamo ora su Virgin Radio.

di Recreated, nuova pubblicazione celebrativa della band che vi stiamo raccontando in questo speciale Best Rock e che continua con l'ultima tappa, la hidden track Farewell.

0: con Farewell si conclude il nostro speciale Best Rock dedicato a Placebo Recreated, una versione rinnovata del disco che nel 1996 ha dato inizio alla storia di una delle band più influenti e anticonvenzionali degli ultimi 30 anni. Termina così il nostro percorso alla scoperta di un album che, come raccontano i protagonisti Brian Molko e Stefan Ostall, non vuole sostituire l'originale, ma celebrarlo, riportandolo alla luce con la consapevolezza e l'esperienza maturate in 3 decenni di musica. Vi ringrazio per essere stati con noi, grazie anche a Mattia Rossi in regia, un saluto da Melissa Greta e vi aspetto nel prossimo viaggio per continuare a esplorare insieme la migliore musica in circolazione, quella che trovate solamente qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Morning Glory. Morning Glory.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 22 e un minuto.
9: It's 10:01 p.m.
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: Non c'è ancora nessuno al Virgin Motel. Non mi dispiace avere il tempo per sistemare con calma le mie cose. Mi preparo un caffè bollente. Servirà a svegliarmi un po'. Il mio turno inizia adesso e la notte è lunga. Come ogni sera, sono curioso di vedere di cosa si riempiranno queste ore. Quali personaggi strani entreranno a chiedere una stanza? Con quanta generosità mi racconteranno le loro storie? Tiro giù il primo sorso di questa brodaglia. Mi siedo e attendo l'arrivo del primo cliente, lasciando che la musica inizi a diffondersi. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Ale, Franz, venite!
3: Michel!
4: Cosa c'è?
2: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
3: Quindi?
4: Non è mica un segreto.
0: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
2: Eh certo, non lo sapevate?
4: Ale è svenuto.
2: Oh no!
4: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
2: Lascialo giù svenuto.
0: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio. Virgin Motel,
9: Virgin Motel.

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
3: Virgin Radio, Style Rock.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
7: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
8: È possibile.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Teams. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
13: Dove il rock non va mai a dormire.

Muovendosi come uno sciamano, entra al Virgin Motel. Si avvicina alla reception e, fissandomi con uno sguardo ipnotico, mi chiede se c'è una stanza ancora disponibile. Gli consegno le chiavi, già consapevole del guaio in cui sto andando a ficcarmi. Andrà a lasciare il suo bagaglio in camera, poi tornerà qui a parlarmi dell'energia che deve fluire liberamente nel nostro corpo, dell'importanza della propria forza vitale e del legame con il cosmo, di quel tutto di cui siamo parte. Ah, sono annoiato già al pensiero di una conversazione del genere. Così, quando lo vedo riscendere le scale, alzo il volume della radio in modo da scoraggiare qualsiasi tipo di dialogo.

Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione.
1: «C'è una camera disponibile per la notte?»
0: mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jairus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Oh, santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: 1, 2, 3, 4!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico. Ah!
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.

È tornato a trovarmi il signor Brown, con la barba incolta e il suo mal di vivere. Neppure un sorriso accennato nei giorni della sua permanenza. Ricordo bene la fatica che avevo fatto per tirarlo un po' su di morale durante la sua visita precedente. Non sembra che sia cambiato molto nella sua vita. Pochi soldi, poche donne, pochi amici e molte cose di cui lamentarsi. Va a sedersi sul divano e per spazzare via un po' della sua tristezza mi gioco subito il mio jolly, la grande musica del Virgin Motel.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
9: Guarda, prova a indovinare.
10: È chiarissimo.
8: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
11: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
12: Vabbè, ma uffa.
8: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
12: Io ho capito, ma non
10: è un mio domino, cosa sua presentare.
8: Sarà durissima.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
15: Virgin Motel.
16: Only on Virgin Radio.

Sembra tranquillo, visto così seduto composto sul divano. Ma se proprio volete saperlo, quel signore lì è entrato nel Guinness dei primati per aver sfasciato il maggior numero di chitarre durante un tour. 140, se non ricordo male. Non sarebbe finito al Virgin Motel se avesse avuto tutte le rotelle a posto. So che siete tentati di andargli a dire qualcosa, ma non so quanto possa gradire di essere disturbato. Lasciate che sia la musica a parlare per lui.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinare.

La sua brutta faccia non prometteva niente di buono. Quando poi si è rivolto a me con gentilezza, sono diventato ancora più diffidente. Questo farabutto barbuto fa il gentiluomo per non destare sospetti, mi sono detto. Mi ha allungato il suo documento sopra il tavolo della reception senza guardarmi. Lo sentivo ghignare. Quando ho letto il suo nome non volevo crederci. Accortosi del mio stupore, ha rotto il silenzio con una fragorosa risata. E così ho fatto anch'io. Quel gran figlio di puttana di Jack. Da quanto tempo non si faceva vivo al Virgin Motel? Mi sembrava giusto onorare la sua presenza, divertendoci un po' con della buona musica.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

pensa che l'essere in confidenza con me l'autorizzi a essere maleducato. Porto pazienza, cerco di tenere bene a mente le regole base del mio lavoro, mentre lui ignora del tutto quelle delle buone maniere. Alza il tono della voce, si lamenta del vicino di stanza e dello stato in cui ha trovato la sua camera. Gli propongo un 100% di rimborso in cambio della sua dipartita immediata dal Virgin Motel. Accusa il colpo. Sa benissimo che accettare significherebbe passare la notte in auto. Va a sedersi sul divano. Poi mi offre la cortesia di un prolungato silenzio. Non parla più. Fa un favore a me e uno anche a voi. Così possiamo goderci il prossimo pezzo senza dover badare a lui.

Il povero Jack è ostaggio di sua moglie, una donna arcigna che ha seppellito la sensibilità insieme al suo primo marito. Continua a dargli ordini come se fosse un maggiordomo alle sue dipendenze. Lui tenta di accontentarla in tutto, ma lei sembra non essere soddisfatta di niente. A guardarlo ti si frantuma il cuore. È da giorni che sono ospiti al Virgin Motel e da giorni che va avanti questa storia. Ha anche gusti musicali pessimi la signora, mentre il vecchio Jack è un buon intenditore di rock. Era facile intuire di chi dei due sarei diventato amico.

Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.

0: house.fileni.it.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Troni, non ci sono paragoni.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

quale locale sto parlando. Essere lì negli anni 80-90 voleva dire avere a che fare con un bel po' di rockstar e attori di Hollywood. È quello che mi sta raccontando Sara, capelli biondi e tatuaggi sparsi su tutto il corpo. Posso dire di essermi divertita, signor Douglas. La bellezza è un bene che sfiorisce e io ho capito in tempo che avrei potuto giocarci per un periodo limitato. Direi che l'ho fatto nel migliore dei modi. Ride e la sua risata risuona in tutta la stanza, mentre i suoi occhi brillano di quella luce che hanno dentro solo le persone che sono in pace con se stesse. Sara resterà al Virgin Motel per qualche giorno e io sono contento di avere il tempo di conoscerla.

vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin Motel.

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

Un tizio entra fischiettando un vecchio tormentone pop. La sua sciocca allegria già mi indispone. E la sua condizione peggiora quando con un sorriso da ebete inizia ad elencarmi tutta una serie di comfort che vorrebbe avesse la sua stanza. Lo fisso per un po' senza dire niente. Se fosse intelligente avrebbe già capito tutto dal mio sguardo, ma, come vi ho accennato poc'anzi, non si tratta di quel genere di persona. Così, molto educatamente, gli indico la sola stella che brilla sulla nostra insegna, in modo che gli sia chiaro in che genere di hotel è capitato. Poi, allungandogli le chiavi della stanza numero 8, gli dico: «Questo passa il convento, amico. Prendere o lasciare?»

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Un sorso di birra gli va di traverso. Inizia a tossire come se dovesse sputar fuori le budella. Faccio per alzarmi per dargli una mano, ma mi facendo di non scomodarmi. Si riprende, anche se è ancora rosso come un peperone e delle lacrime dovute allo sforzo gli rigano il viso. «Tutto bene, signor Douglas», mi dice con un filo di voce. «Ottimo, proporrei un brindisi», controbatto sfottendolo un po'. La prende bene e si mette a ridere. Le nostre risate risuonano nel Virgin Motel e vanno sfumando solo quando dalla radio sentiamo arrivare questo pezzo.

E così tutto va sfumando. Il chiacchiericcio dei clienti si è affievolito. Resiste la luce fioca dell'abat-jour sul bancone della reception e il tamburellare delle dita di Fred sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. «Ho sempre avuto il senso del ritmo», esclama deciso con la sua voce fioca. «Un'uscita alquanto ironica, penso io, considerando che non becca una nota. Nel frattempo mi alzo per iniziare a raccogliere le mie cose. Perché non te ne vai a dormire? Comincia ad essere tardi per quelli della tua età», gli dico per farlo un po' arrabbiare. Infatti, mi manda amorevolmente a quel paese. «Me ne sto andando anch'io, amico. Ti do il tempo di un disco per sparire in camera tua». Pian piano

si tira su, mentre io alzo il volume della radio e, come promesso, gli regalo l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.